ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up

0: Hot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono 3:03.
4: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music, solo su Radio Punto, la

0: ovunque.
1: Spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
4: Sono le 4:03.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: mondo è tuo, se fa buio il mondo è fluo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì,

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: Hotte. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 6:04.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: aspettiamo senza avere paura domani.
1: Radio Punto.
2: Se il mondo assomiglia.
1: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque. Spot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
2: Sono le 7 e 4 minuti.
3: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.
4: Due ragazzi in una macchina si abbracciano.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Il mese di maggio continuerà a mostrare una certa dinamicità atmosferica. La rottura del blocco atlantico espone infatti all'instabilità e maltempo un po' tutta l'Europa occidentale e anche parte dell'Italia. Giornata di venerdì, quindi, che vedrà tempo stabile al nord con qualche annuvolamento e rovescio sull'Emilia Romagna. Migliora poi in linea generale su tutti i settori a partire dalla sera. Avvio di giornata instabile anche al centro, perturbato con rovesci diffusi, tendenza a miglioramento netto nella seconda parte del giorno. Anche al sud avremo un inizio un po' incerto, poi un miglioramento generale. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Il mese di maggio continuerà a mostrare una certa dinamicità atmosferica. La rottura del blocco atlantico espone infatti all'instabilità e maltempo un po' tutta l'Europa occidentale e anche parte dell'Italia. Giornata di venerdì, quindi, che vedrà tempo stabile al nord con qualche annuvolamento e rovescio sull'Emilia Romagna. Migliora poi in linea generale su tutti i settori a partire dalla sera. Avvio di giornata instabile anche al centro, perturbato con rovesci diffusi, tendenza a miglioramento netto nella seconda parte del giorno. Anche al sud avremo un inizio un po' incerto, poi un miglioramento generale. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

Nel film di Titanic, per fare in modo che il suo congelamento fosse reale, Kate Winslet non ha voluto indossare la muta durante la celebre scena in cui Rose rimane in acqua aggrappata a una porta. Professionalità indubbiamente invidiabile, peccato che le sia costata una polmonite alla fine delle riprese.

0: Alto Milanese.
1: Due minuti, un libro.
2: Bentornati a Due minuti, un libro. Immaginate di essere rinchiusi in un manicomio perché vedete mostri che nessun altro vede, finché qualcuno non vi sussurra: e se fossero reali? In Psy Project, Sharon Plunker ci trascina nel mondo di Neo, un ragazzo che combatte contro un'entità maligna. È un viaggio oscuro e magnetico nei corridoi della psiche umana e dell'Istituto Elysium di Londra. Sharon, Neo è catalogato come schizofrenico. Chi è Neo? E che cos'è questo coniglio volpe che vede?
3: Dunque, Neo è etichettato come schizofrenico perché dice di vedere questa entità, questo coniglio volpe, che lo tormenta da tempo, e quando Sofia, la dottoressa coprotagonista, dice di credergli perché sembra che anche lei abbia già avuto a che fare con esperienze simili, la situazione all'interno della trama cambia. Questo perché lei, che è un'esperta nel campo della psicologia, sembra un po' remare contro ai metodi convenzionali finora utilizzati dai colleghi che hanno tenuto ricoverato Neo fino a quel momento, e si immedesima nella sua stessa situazione, oltre poi a portarlo via con sé in un istituto privato.
2: Il titolo del libro è Psy Project. Puoi dirci, senza fare spoiler, in che cosa consiste questo progetto?
3: Allora, il titolo ufficialmente sta per l'acronimo Psychological State Yard, che è il nome dell'istituto privato gestito da Sofia, però ufficiosamente si può dire che ci sia molto di più dietro. Visto da fuori sembra una sorta di orfanotrofio con diversi ragazzi e bambini dell'età più diverse, però la cosa particolare è che queste persone sono tutte accomunate da due cose principalmente: storie difficili e traumi pregressi. In più sembrano come nascondere qualcosa di invisibile agli altri.
2: Sharon, il tuo libro affonda le radici in temi complessi come il disagio mentale. Perché hai scelto di raccontare la pazzia proprio attraverso la lente del fantasy?
3: Sì, il motivo per cui ho preferito inserire una sottotrama fantasy è che ci sono già molte opere realistiche sul tema, e in più io non sono né una psicologa né un'esperta. Quindi volevo una storia, ok, veritiera, ma con una spiegazione a metà, un po' tra i due mondi, quindi tra il reale e il fantastico, perché questa penso che sia anche la cosa che mi caratterizza un po' come scrittrice, visto che per me infatti la realtà spesso esiste come forma personale e che siamo noi esseri umani a scegliere quale vogliamo plasmare e fare nostra.
2: Psy Project di Sharon Plunker, un romanzo che unisce i generi del fantasy e del thriller psicologico. Moicani Edizioni.
4: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 8 e 3 minuti.
4: E buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura Trump dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente americano. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Entrata in vigore la tregua annunciata dalla Russia nell'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Almeno 20 droni ucraini intercettati subito dopo in direzione di Mosca, secondo le autorità locali. Le relazioni bilaterali tra Vaticano e Stati Uniti hanno bisogno di un rinnovato impegno e se si vuole continuare a dialogare bisogna lavorare instancabilmente in favore della pace. Questo è il messaggio della Santa Sede sull'incontro tra Leone e Rubio, durato 45 minuti. Oggi, primo anniversario del pontificato di Papa Leone, che sarà prima a Pompei e poi a Napoli, il segretario di Stato americano vede oggi la Meloni. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e accusa Sempio di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avance. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per l'indagato e la revisione del procedimento per Alberto Stasi, il fidanzato della vittima condannato a 16 anni. La sua speranza è crescente, dice il legale di quest'ultimo. L'antivirus fa paura ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'OMS tranquillizza e fa il punto sui contagi sulla Ocean Wide Expeditions. 3 decessi e 8 casi. Inizia a tracciare i contatti di tutti i passeggeri. Sabato la nave arriva alle Canarie e i turisti saranno rimpatriati. Si muove l'Unione Europea. Attivato il meccanismo di protezione civile. Saranno fissate norme per la quarantena. I dazi globali del 10% imposti da Trump a febbraio sono illegali, ha stabilito la Corte per il commercio americano. L'Unione Europea rinvia l'ok all'intesa con Washington sulle tariffe e arriva la minaccia di Trump. Avete tempo fino al 4 luglio, poi schizzeranno a livelli ben più elevati del 15% previsto. Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Rayo Vallecano. Queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Pronto il rinnovo fino al 2030 per Ancelotti alla guida del Brasile. Per il tennis, Berrettini, Sone, Gonardi, Cinan, Maestrelli e Cadenasso subito fuori agli internazionali, avanti Bellucci, Pellegrini e Paolini. Oggi in campo Arnaldi, Dardenne, Musetti, Cocciaretto, Basiletti e Grant per la MotoGP. Prove libere a Le Mans in Francia. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
5: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
6: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Il mese di maggio continuerà a mostrare una certa dinamicità atmosferica. La rottura del blocco atlantico espone infatti all'instabilità e maltempo un po' tutta l'Europa occidentale e anche parte dell'Italia. Giornata di venerdì, quindi, che vedrà tempo stabile al nord con qualche annuvolamento e rovescio sull'Emilia Romagna. Migliora poi in linea generale su tutti i settori a partire dalla sera. Avvio di giornata instabile anche al centro, perturbato con rovesci diffusi, tendenza a miglioramento netto nella seconda parte del giorno. Anche al sud avremo un inizio un po' incerto, poi un miglioramento generale. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Buongiorno Alto Milanese, al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Il mese di maggio continuerà a mostrare una certa dinamicità atmosferica. La rottura del blocco atlantico espone infatti all'instabilità e maltempo un po' tutta l'Europa occidentale e anche parte dell'Italia. Giornata di venerdì, quindi, che vedrà tempo stabile al nord con qualche annuvolamento e rovescio sull'Emilia Romagna. Migliora poi in linea generale su tutti i settori a partire dalla sera. Avvio di giornata instabile anche al centro, perturbato con rovesci diffusi, tendenza a miglioramento netto nella seconda parte del giorno. Anche al sud avremo un inizio un po' incerto, poi un miglioramento generale. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Spot.
4: Sono le 9 e 3 minuti.
5: Poco nel nuovo aggiornamento informativo l'attenzione internazionale, l'anniversario di Papa Leone XIV. Tra poco restate con noi.
6: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento. Oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

0: buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio. Resta altissima la tensione tra Washington e Teheran. Il presidente Trump assicura che la tregua con l'Iran rimane in vigore, ma lancia un ultimatum durissimo: colpiremo con forza se non firmano l'accordo in fretta. Lo scontro si sposta nello stretto di Hormuz, dove il comando americano riferisce di aver risposto ad attacchi iraniani non provocati. Sul fronte ucraino, Mosca dichiara di aver intercettato 260 droni nella notte, proprio mentre scatta il cessate il fuoco russo per l'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Svolta nei rapporti tra Santa Sede e Stati Uniti, nell'incontro di 45 minuti con il segretario di Stato Rubio, Papa Leone ha chiesto un rinnovato impegno per la pace. Proprio oggi ricorre il primo anniversario del pontificato di Papa Leone, che celebrerà la ricorrenza a Pompei e poi a Napoli. Intanto Rubio è atteso per un incontro con la premier Meloni. Clamorosa svolta giudiziaria dopo 19 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. La procura di Pavia ha chiuso l'inchiesta bis accusando Andrea Sempio di omicidio aggravato da crudeltà. Gli atti sono stati inviati per la revisione del processo ad Alberto Stasi, che sta scontando 16 anni. La sua speranza di libertà è crescente, fanno sapere i legali. Paura a bordo della nave Ocean Wide Expeditions per un focolaio di hantavirus. Il bilancio di 3 decessi e 8 contagiati, mentre l'OMS rassicura, escludendo il rischio di una nuova pandemia. L'Unione Europea ha attivato il meccanismo di protezione civile. Sabato lo sbarco alle Canarie, dove scatteranno le procedure di quarantena e il rimpatrio. Schiaffo giudiziario e le politiche economiche di Trump. La Corte per il Commercio americano ha dichiarato illegali i dazi globali al 10%. Immediata la reazione del presidente, che minaccia l'Europa: avete tempo fino al 4 luglio per l'accordo o le tariffe saliranno oltre il 15%. Il calcio europeo ha le sue finaliste. L'Aston Villa sfiderà il Friburgo per l'Europa League. In Brasile Carlo Ancelotti è pronto a blindare la panchina della Seleção fino al 2030. Capitolo tennis, inizio amaro per gli azzurri, gli internazionali d'Italia con l'uscita immediata di Berrettini e Sonego. Oggi occhi puntati su Musetti e Arnaldi, in chiusura i motori, via le prove libere di MotoGP sul circuito di Le Mans in Francia. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto e alla prossima edizione.
1: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona

0: Almanacco del giorno.
1: Venerdì 8 maggio, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Vittore il Moro, ma è una giornata densa di significati che attraversano i secoli. Scopriamoli insieme. Nel 1945 in Europa si festeggia il VE Day, Victory in Europe Day. La Germania nazista firma la resa incondizionata e la fine della Seconda Guerra Mondiale nel nostro continente. Nel 1886 ad Atlanta il farmacista John Pemberton vende la prima caraffa di una strana bevanda a base di sciroppo e acqua gassata. Nasce ufficialmente la Coca-Cola. All'epoca era venduta come tonico per il mal di testa e chi l'avrebbe mai detto, eh? Nel 1912 viene fondata la Famous Players Film Company, quella che oggi tutti conosciamo come Paramount Pictures. Il cinema non sarebbe stato lo stesso. Oggi spegne le candeline un'icona del cinema internazionale, Stephen Amell, il mitico Arrow, ma ricordiamo anche il compleanno di Franco Baresi, leggenda del calcio italiano e del Milan. Auguri, capitano! Oggi si celebrano anche milioni di volontari che in tutto il mondo portano soccorso, giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, un grazie anche a loro non basta mai. Ci fermiamo qui, vi auguro una meravigliosa giornata, un buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Durante gli anni della saga di Harry Potter, Daniel Radcliffe fu travolto da un enorme successo e con esso anche i paparazzi fuori dalla porta di casa in ogni momento. Daniel era talmente esasperato da loro che ad un tratto decise di vestirsi sempre nello stesso modo, per 6 mesi. Giacca, scarpe e cappellino erano sempre gli stessi, così che le foto che gli venivano fatte sembravano scattate sempre il medesimo giorno e per questo non pubblicabili.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Due minuti, un libro.
1: Bentornati a Due minuti, un libro. Immaginate di essere rinchiusi in un manicomio perché vedete mostri che nessun altro vede, finché qualcuno non vi sussurra: e se fossero reali? In Psy Project, Sharon Plunker ci trascina nel mondo di Neo, un ragazzo che combatte contro un'entità maligna. È un viaggio oscuro e magnetico nei corridoi della psiche umana e dell'Istituto Elysium di Londra. Sharon, Neo è catalogato come schizofrenico. Chi è Neo? E che cos'è questo coniglio volpe che vede?
2: Dunque, Neo è etichettato come schizofrenico perché dice di vedere questa entità, questo coniglio volpe, che lo tormenta da tempo. E quando Sofia, la dottoressa coprotagonista, dice di credergli perché sembra che anche lei abbia già avuto a che fare con esperienze simili, la situazione all'interno della trama cambia. Questo perché lei, che è un'esperta nel campo della psicologia, sembra un po' remare contro ai metodi convenzionali finora utilizzati dai colleghi che hanno tenuto ricoverato Neo fino a quel momento, e si immedesima nella sua stessa situazione, oltre poi a portarlo via con sé in un istituto privato.
1: Il titolo del libro è Psy Project. Puoi dirci, senza fare spoiler, in che cosa consiste questo progetto?
2: Allora, il titolo ufficialmente sta per l'acronimo Psychological State Yard, che è il nome dell'istituto privato gestito da Sofia, però ufficiosamente si può dire che ci sia molto di più dietro. Visto da fuori sembra una sorta di orfanotrofio con diversi ragazzi e bambini dell'età più diverse, però la cosa particolare è che queste persone sono tutte accomunate da due cose principalmente: storie difficili e traumi pregressi. In più sembrano come nascondere qualcosa di invisibile agli altri.
1: Sharon, il tuo libro affonda le radici in temi complessi come il disagio mentale. Perché hai scelto di raccontare la pazzia proprio attraverso la lente del fantasy?
2: Sì, il motivo per cui ho preferito inserire una sottotrama fantasy è che ci sono già molte opere realistiche sul tema e in più io non sono né una psicologa né un'esperta. Quindi volevo una storia, ok, veritiera, ma con una spiegazione a metà, un po' tra i due mondi, quindi tra il reale e il fantastico, perché questa penso che sia anche la cosa che mi caratterizza un po' come scrittrice, visto che per me infatti la realtà spesso esiste come forma personale e che siamo noi esseri umani a scegliere quale vogliamo plasmare e fare nostra.
1: Psy Project di Sharon Plunker, un romanzo che unisce i generi del fantasy e del thriller psicologico. Moicani Edizioni.
3: Radio Punto.
4: Se il mondo assomiglia.
3: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Fino al 2017 gli AA è il gruppo che ha detenuto il record dei primati del concerto con pubblico pagante più affollato della storia. Si tratta del concerto di Rio de Janeiro, dove la band conquista il Guinness World Record con 198.000 persone paganti, mandando in sold out il Maracanã Stadium. Tuttora detengono ancora un altro record, quello della nota più lunga tenuta dal vivo, con 20 minuti e 2 secondi di Morten Harket in Summer Moved On.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Negli anni 80 andavano di moda le giacche esagerate e jeans a vita alta con il maglione e la felpa infilati dentro, i fuseau dei colori accesi, maglie e t-shirts anch'esse vistose e sovradimensionate, talora molto corte oppure aderenti. Ma non possiamo dimenticare le inguardabili maglie a rete, mentre ai piedi sneaker e stivali da cowboy vanno per la maggiore.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 11 e 3 minuti.
5: Poco nel nuovo aggiornamento informativo l'attenzione internazionale, l'anniversario di Papa Leone XIV, tra poco restate con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio. Resta altissima la tensione tra Washington e Teheran. Il presidente Trump assicura che la tregua con l'Iran rimane in vigore, ma lancia un ultimatum durissimo. Colpiremo con forza se non firmano l'accordo in fretta. Lo scontro si sposta nello stretto di Hormuz, dove il comando americano riferisce di aver risposto ad attacchi iraniani non provocati. Sul fronte ucraino, Mosca dichiara di aver intercettato 260 droni nella notte, proprio mentre scatta il cessate il fuoco russo per la anniversario della vittoria nella seconda guerra mondiale. Svolta nei rapporti tra Santa Sede e Stati Uniti, nell'incontro di 45 minuti con il segretario di Stato Rubio, Papa Leone ha chiesto un rinnovato impegno per la pace. Proprio oggi ricorre il primo anniversario del pontificato di Papa Leone, che celebrerà la ricorrenza a Pompei e poi a Napoli. Intanto Rubio è atteso per un incontro con la premier Meloni. Clamorosa svolta giudiziaria dopo 19 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, la procura di Pavia ha chiuso l'inchiesta bis accusando Andrea Sempio di omicidio aggravato da crudeltà. Gli atti sono stati inviati per la revisione del processo ad Alberto Stasi, che sta scontando 16 anni. La sua speranza di libertà è crescente, fanno sapere i legali. Paura a bordo della nave Ocean Wide Expeditions per un focolaio di hantavirus. Il bilancio di 3 decessi e 8 contagiati, mentre l'OMS rassicura, escludendo il rischio di una nuova pandemia. L'Unione Europea ha attivato il meccanismo di protezione civile. Sabato lo sbarco alle Canarie, dove scatteranno le procedure di quarantena e rimpatrio. Schiaffo giudiziario alle politiche economiche di Trump, la Corte per il commercio americano ha dichiarato illegali i dazi globali al 10%. Immediata la reazione del presidente che minaccia l'Europa: avete tempo fino al 4 luglio per l'accordo o le tariffe saliranno oltre il 15%. Il calcio europeo ha le sue finaliste, l'Aston Villa sfiderà il Friburgo per l'Europa League. In Brasile Carlo Ancelotti è pronto a blindare la panchina della Seleção fino al 2030. Capitolo tennis, inizio amaro per gli azzurri, gli internazionali d'Italia con l'uscita immediata di Berrettini e Sonego. Oggi occhi puntati su Musetti e Arnaldi, in chiusura i motori, via le prove libere di MotoGP sul circuito di Le Mans in Francia. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto e alla prossima edizione.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Non chiedetevi cosa può fare il vostro paese per voi. Chiedetevi che cosa potete fare voi per il vostro paese. John Fitzgerald Kennedy. Dalla musica.

0: tutto il mondo.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, file sul tratto milanese della 4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia. Incolonnamenti sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello Balsamo e Monza Sant'Alessandro andando in direzione della tangenziale est. Traffico in coda sulla tangenziale ovest tra Settimo Milanese e Trezzano sul Naviglio in direzione della 1. Sulla 7 Milano-Genova restano le code alla barriera di Milano verso la tangenziale ovest. Sulla tangenziale di Pavia, incolonnamenti di 2 km per un incidente precedente tra San Martino, Sicco Mario e Policlinico verso la statale dei Giovi. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico.

0: con nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Noi che le pigne ce le tiravamo pure in testa.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

Nel III secolo a.C., sull'isola di Samo, un astronomo audace realizzò ciò che la scienza moderna avrebbe confermato solo millenni dopo. Aristarco fu il primo a immaginare un universo con il Sole al centro, mentre la Terra e gli altri pianeti gli orbitavano intorno. Intuì che l'essenza della parallasse annuale, lo spostamento apparente delle stelle, era spiegabile solo se queste si trovavano incredibilmente lontane. La sua teoria, raccontata da Archimede e Plutarco, rimase tuttavia quasi ignorata, travolta dalla visione geocentrica allora dominante. Aristarco non si limitò a suggerire l'eliocentrismo, fu anche tra i primi a stimare le dimensioni e le distanze della Luna e del Sole, ponendo le basi di un'astronomia misurabile. Un'intuizione che merita di essere riscoperta, simbolo di un coraggio intellettuale che ha anticipato di secoli la rivoluzione copernicana.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Il post-it è un foglietto adesivo di dimensioni variabili, generalmente quadrato o rettangolare, di colore giallo. La sua invenzione risale al 1974, quando il 3M Company ne brevettò il design. Il nome post-it deriva dal fatto che questo prodotto può essere utilizzato per appuntare messaggi post-it sulle scrivanie.

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Spot.
4: Sono le 12 e 2 minuti.
5: Nave Ondius, corso contro il tempo per tracciare l'antivirus, il caso Garlasco, errori, omissioni dalla condanna di Stasi alla nuova pista. Papa Leone riceve il segretario di Stato Rubio, l'ultimato di Trump, accordo subito, colpiremo con più violenza. Resta sul tavolo la tregua di 30 giorni. Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio. L'Organizzazione Mondiale della Sanità osserva con grande attenzione il focolaio di antivirus che si sta sviluppando sulla nave da crociera Ondius in viaggio nell'Atlantico. Finora si registrano 3 decessi, una coppia olandese e una donna tedesca e 8 contagiati, 5 dei quali contagiati dall'OMS. E gli esperti riuniti a Ginevra precisano però che non sarà come il Covid e non si prevede al momento né una grande pandemia né una epidemia. Il focolaio viene considerato una grave situazione sanitaria che richiede cautela ma resta per lo più contenuto e il rischio per la popolazione generale viene giudicato basso. L'OMS ricorda inoltre che il periodo di incubazione del virus può arrivare fino a 6 settimane. La parola fine sul caso Garlasco è ancora lungi dall'essere scritta, anche se si arriva a una nuova sentenza. Se quello che non tornava viene messo nella casellina giusta, resterà forse per sempre un caso di omicidio contrassegnato da una lunga catena di errori, omissioni, dimenticanze e indizi sottovalutati. La proposta dovrebbe essere presentata dalla Corte d'Appello di Brescia, dalla difesa dell'allora fidanzato della vittima condannato a 16 anni di carcere, alla quale potrebbe fare da sponda un'analoga istanza da parte della Procura Generale sollecitata dai PM Pavesi. Appena ci sarà la discovery, leggeremo tutti gli atti e presenteremo la richiesta, aveva dichiarato Giada Bocellari, che storicamente assiste Stasi e che non nega di essere soddisfatta. Cambiamo ancora argomento. Un faccia a faccia di circa 45 minuti, definito amichevole e costruttivo dal Dipartimento di Stato americano nel cuore di una delle fasi più delicate dello scenario internazionale. Papa Leone XIV ha ricevuto ieri mattina in Vaticano il segretario di Stato americano Marco Rubio, arrivato a Roma per una visita di 2 giorni che culminerà oggi con gli incontri con la premier Giorgia Meloni e con i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto. L'udienza privata tra il pontefice e il capo della diplomazia americana si è svolta dopo l'arrivo di Rubio in Vaticano dall'arco delle campane, accompagnato da un imponente corteo diplomatico diretto verso il cortile di San Damaso. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che il cessate il fuoco è ancora in vigore dopo lo scontro avvenuto con l'Iran, definito una semplice inezia, e che proseguono i negoziati per un accordo di pace. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che il cessate il fuoco è ancora in vigore dopo lo scontro avvenuto con l'Iran, ha definito una semplice inezia, e che proseguono i negoziati per un accordo di pace. Oggi hanno scherzato con noi, ha detto Trump alla stampa durante una visita sorpresa al Lincoln Memorial avvenuto poco dopo che l'esercito americano aveva confermato gli attacchi contro i siti militari iraniani. Li abbiamo spazzati via, loro hanno scherzato, io lo definisco un'inezia, ha aggiunto. Il comando centrale degli Stati Uniti ha affermato che missili, droni e piccole imbarcazioni hanno attaccato 3 cacciatopedi aerei americani nello stretto di Hormuz, ma che le forze statunitensi hanno eliminato le minacce. In un comunicato, CENTCOM ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane responsabili degli attacchi alle forze americane. Andiamo a chiudere con lo sport. Europa League, il 20 maggio la finale tra Aston Villa e Friburgo. Gli inglesi hanno vinto il derby contro il Nottingham Forest ribaltando 1-0 dall'andata con un secco 4-0. Rimonta e vittoria anche per i tedeschi contro il Braga. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.

Chi ha visto Vita di Pi ricorderà che la maggior parte della storia è ambientata nell'oceano. Ma dove sono state girate realmente le scene in mare? Ad eccezione di alcune sequenze in cui è stata utilizzata la computer grafica, l'80% del film è stato girato nell'aeroporto abbandonato di Taichung, a Taiwan, patria di Ang Lee. Ed è qui che la produzione ha fatto costruire il generatore di onde più grande al mondo, lungo 70 metri, largo 30 e profondo 4. Con una capacità di quasi 8 milioni di litri d'acqua, che lo stesso attore protagonista ha così commentato: Il bacino ha iniziato a sembrarmi casa. Sì,

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Buongiorno, file sul tratto milanese della 4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia. Incolonnamenti sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello Balsamo e Monza Sant'Alessandro andando in direzione della tangenziale est. Traffico in coda sulla tangenziale ovest tra Settimo Milanese e Trezzano sul Naviglio in direzione della 1. Sulla 7 Milano-Genova restano le code alla barriera di Milano verso la tangenziale ovest. Sulla tangenziale di Pavia, incolonnamenti di 2 km per un incidente precedente tra San Martino, Siccomario e Policlinico verso la statale dei Giovi. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Nel 1986 il video di Take On Me degli AA vince 6 premi agli MTV Music Awards. Miglior nuovo artista in un video, miglior video di concetto, video più sperimentale, miglior regia, migliori effetti speciali e scelta degli spettatori. Ed è stato nominato per altri 2 premi, miglior video di gruppo e video dell'anno.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: La leggenda dice che la forma di Pac-Man sia nata da una pizza. Il suo ideatore, mangiando una fetta di pizza, vide nel piatto la forma rotonda con il triangolo mancante, come se fosse una bocca, e trovò l'ispirazione per il gioco.

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
3: Spot.
4: Sono le 13 e 3 minuti.
5: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Stasi ha chiesto la riapertura. Mamma in panico. Sono questi alcuni degli appunti ritrovati nell'agenda Moleskine di Andrea Sempio. L'uomo oggi accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. I carabinieri hanno depositato l'informativa che rivela l'ansia dell'indagato tra il 2019 e il 2021, anni in cui seguiva con ossessione i ricorsi legali di Alberto Stasi. Per la procura di Pavia, quelle note confermano il timore di Sempio che la verità potesse emergere dopo quasi 20 anni. Voto shock nel Regno Unito. Il premier laburista Keir Starmer subisce una pesantissima sconfitta alle elezioni locali. Il Labour vede i propri consiglieri dimezzati, superato dalla destra di Nigel Farage. Starmer ammette il colpo ma dichiara: il governo va avanti. Intanto sul fronte internazionale è già rottura per la tregua annunciata da Mosca. Kiev denuncia 140 attacchi nella notte, mentre il Cremlino accusa gli ucraini di oltre 1000 violazioni. Alta tensione anche tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump assicura che il cessate il fuoco resta in vigore, ma avverte Teheran: firmate l'accordo o colpiremo con forza. Si allarga l'ombra dell'antivirus nell'Atlantico, segnalato un nuovo caso sospetto, mentre l'Europa corre ai ripari definendo i protocolli per la quarantena in vista dell'arrivo della nave da crociera olandese alle Canarie, previsto per sabato. Arrivano però rassicurazioni dagli scienziati. Il premio Nobel Weizmann esclude il rischio pandemia e annuncia un vaccino pronto entro 10 mesi. Negativa intanto l'hostess della KPLM, che era entrata in contatto con una delle vittime. L'Italia è il nodo del deficit. Secondo il commissario europeo Dombrovskis, il nostro paese dovrebbe rientrare sotto la soglia del 3% entro quest'anno. Un obiettivo su cui pesa l'incognita del superbonus. Il ministro Giorgetti ha infatti ipotizzato nuove rivalutazioni dei dati entro l'autunno per correggere il 3,1% registrato nel 2025. Rimanendo sui conti pubblici, la Corte dei Conti del Veneto ha aperto un'indagine sulla pista da bob di Cortina. Sotto la lente della magistratura contabile, i costi lievitati e i danni riscontrati all'impianto dopo le Olimpiadi invernali. È tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
6: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show. Accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
7: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. Riccardo Pellegrini presenta... Buona musica.

0: musica, è il momento delle novità musicali indipendenti anche oggi in radio attraverso questo nostro spazio che ci offre musica nuova, artisti nuovi e anche approfondimenti attraverso le nostre interviste. Nostra ospite oggi sarà Katia Zaia, ma partiamo subito con un classico.
1: Ora musica story
0: 1982. Blue

Oggi ad aprire una musica Sir Elton John con Blue Eyes, canzone che ha avuto un grande successo ed è stata anche colonna sonora di un'importante telenovela, perché allora si chiamavano telenovele. Adesso è il momento della novità, al primo ascolto, tra poco anche l'intervista, ma concentriamoci su Carlo Pesce che esce con il nuovo singolo Vado Via.

0: Oggi nello spazio interviste di Ora Musica c'è Katia Zaia. Abbiamo in programmazione il suo nuovo singolo e allora facciamo una chiacchierata direttamente con lei. Se ho capito bene, si trova a Milano in questo momento. Ciao Katia.
1: Sì, ciao, ciao a te e a tutti gli ascoltatori. Sono a Milano, sì sì.
0: Ok, allora, Virale 2.0. Questo è il tuo nuovo singolo, molto molto estivo, è proiettato
1: molto
0: all'estate.
1: Estivo, ballato. Insomma, è un remix perché avevo scritto la prima, naturalmente io sono cantautrice, quindi sono tutte canzoni inedite scritte da me.
0: Sì.
1: E praticamente io già avevo scritto Virale 2.0 perché ho fatto il remix, è molto più ballabile, più dance, quindi è un'ondata fresca di musica e di vitalità che sicuramente verrà apprezzata quest'estate, ma anche un messaggio.
0: Infatti è lì che volevo arrivare,
1: sì.
0: Perché c'è questa spensieratezza musicale, però il messaggio è forte, perché si rivolge un po' anche alle terre della Palestina, anche attraverso il video, giusto?
1: Guarda, attraverso il video io ho voluto girarlo più a Cuba, che è un popolo che amo, che sta soffrendo tantissimo in questo momento.
0: Sì.
1: Ma lo stesso il mio messaggio è un'onda di bene e pace virale, che sia virale, e rivolto anche alle terre della Palestina, del Libano, assolutamente, non soltanto perché in questo momento
0: sono tanti focolai,
1: capito? Quindi giustamente per me è molto importante che un artista si schieri e si faccia portavoce anche di queste cose, quindi che faccia divertire, ma che riesca anche ad attenzionare il pubblico su queste cose, perché a volte uno fa la canzone, le canzoncine, le canzonette, ma non mette il messaggio sociale. Invece noi che possiamo farlo, che abbiamo la parola di farlo, perché la parola è nostra e grazie a Dio quella non ce la leva nessuno. Sono un artista indipendente proprio per questo, perché ho sempre voluto parlare in primis e quindi mi espongo anche su questo tema, ecco. Quindi se per le terre di Gaza che sono state massacrate, per le terre del Libano che stanno reggendo, soffrendo, e per i vari attacchi inutili che si stanno facendo, ecco.
0: Mi sembra un messaggio bellissimo che sosteniamo a pieno e quindi adesso noi andremo ad ascoltare il tuo brano, invitando anche gli ascoltatori ad andare a vedere il video, perché lì dentro c'è proprio tutto quello che hai appena detto.
1: Sì,
0: tu. E allora
1: sì,
0: diamo le coordinate per raggiungere Katia Zaia anche attraverso i social.
1: Katia Zaia Real, e sono Katia Zaia Real anche su Spotify, Apple Store, Dazn, Amazon,
0: ovunque.
1: YouTube, dimenticavo, ovunque, sì, TikTok, perché comunque è virale anche un suo TikTok che è anche carino, ecco. Abbiamo pensato anche ai bambini, perché virale non ha età, sia per grandi che per piccini, insomma abbiamo pensato facciamolo anche il TikTok carino.
0: Virale 2.0, adesso qui a Ora Musica. Grazie a Katia Zaia per essere stata con noi.
1: Grazie a te, un bacio a tutti i nostri ascoltatori.

Katia Zaia, si chiama Virale 2.0, il suo nuovo singolo, ce lo ha raccontato oggi qui a Ora Musica.

Anche questa settimana tra le promozioni di Ora Musica il nuovo singolo di Loren Cobalto è il titolo della canzone. Parliamo invece adesso di Cecilia La Rosa. Cecilia La Rosa prodotta da Piero Cassano, pilastro dei Mattia Bazzar, nonché produttore di tantissimi artisti, in primis mi piace citare Eros Ramazzotti. In occasione dell'ultima edizione di Sanremo, Cecilia tra l'altro ha avuto un riconoscimento speciale da Sanremo Music Award come personalità che si è distinta nell'arco dello scorso anno. C'è questo nuovo singolo scritto proprio da Piero Cassano che si intitola Vivi.

Voce particolare, quella di Cecilia La Rosa, Vivi è il titolo della sua canzone, qui in promozione Aura Musica. Spazio anche ad Alessio Simonini, Sarà, Sarà.

0: Sarà sarà, questo è il singolo di Alessio Simonini, tra le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.
1: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
2: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben ritrovati, in collegamenti di 2 km per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Incolonnamenti a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello, Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est e traffico in coda per un incidente sulla tangenziale ovest tra la 1 e la Valtidone andando in direzione dei Laghi. Sulla 7 Milano-Genova restano le code alla barriera di Milano in direzione della tangenziale ovest. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
6: Al centro esatto della musica, musica.
5: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Radio, internet, televisione.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
7: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Year and Friends, il sapore dell'estate in questo loro nuovo singolo che oggi ci accompagna all'angolo dei ricordi di Ora Musica.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Grande musica d'autore oggi nel nostro angolo dei ricordi con Ivano Fossati, 1983, la musica che gira intorno.

Ivano Fossati, la musica che gira intorno oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, questo grande classico che poi è stato anche interpretato da Mia Martini. Torniamo alle nostre promozioni con Il prezzo del successo, c'è Susanna. Ah, vai.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: esplorazione infinita. Questo è il singolo di Alberto Damiani, novità al primo ascolto qui Aura Musica. Tra poco un'altra novità al primo ascolto, per chiudere prima Giadi.
1: Nel mio sogno stanotte eravamo due, ora a casa mia non ho più cose tue.

0: fanno credere.
1: Non ti sposo più, questa è la canzone di Giadi tra le novità della scorsa settimana. Adesso qui a Ora Musica ad alta rotazione. Chiudiamo con l'ennesima novità al primo ascolto, il nuovo singolo di Gennaro Fasano.

0: Ho scritto una canzone di Gennaro Fasano che oggi chiude il nostro spazio Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani e domenica nel suo formato weekend. Vi auguro di passare un buon fine settimana, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Benvenuto weekend!
3: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 14 e 4 minuti.
5: Nave Ondius, corso contro il tempo per tracciare l'antivirus, il caso Garlasco, errori, omissioni dalla condanna di Stasi alla nuova pista. Papa Leone riceve il segretario di Stato Rubio, l'ultimato di Trump, accordo subito, colpiremo con più violenza. Resta sul tavolo la tregua di 30 giorni. Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
6: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 9962 493.
5: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio. L'Organizzazione Mondiale della Sanità osserva con grande attenzione il focolaio di antivirus che si sta sviluppando sulla nave da crociera Onlus in viaggio nell'Atlantico. Finora si registrano 3 decessi, una coppia olandese e una donna tedesca, 8 contagiati, 5 dei quali contagiati dall'OMS. E gli esperti riuniti a Ginevra precisano però che non sarà come il Covid e non si prevede al momento né una grande pandemia né una epidemia. Il focolaio viene considerato una grave situazione sanitaria che richiede cautela ma resta per lo più contenuto e il rischio per la popolazione generale viene giudicato basso. L'OMS ricorda inoltre che il periodo di incubazione del virus può arrivare fino a 6 settimane. La parola fine sul caso Garlasco è ancora lungi dall'essere scritta, anche se si arriva a una nuova sentenza. Se quello che non tornava viene messo nella casellina giusta, resterà forse per sempre un caso di omicidio contrassegnato da una lunga catena di errori e omissioni dimenticanze e indizi sottovalutati. La proposta dovrebbe essere presentata dalla Corte d'Appello di Brescia, dalla difesa dell'allora fidanzato della vittima condannato a 16 anni di carcere, alla quale potrebbe fare da sponda un'analoga istanza da parte della Procura Generale sollecitata dai PM Pavesi. Appena ci sarà la discovery, leggeremo tutti gli atti e presenteremo la richiesta, aveva dichiarato Giada Bocellari, che storicamente assiste Stasi e che non nega di essere soddisfatta. Cambiamo ancora argomento. Un faccia a faccia di circa 45 minuti, definito amichevole e costruttivo dal Dipartimento di Stato americano nel cuore di una delle fasi più delicate dello scenario internazionale. Papa Leone XIV ha ricevuto ieri mattina in Vaticano il segretario di Stato americano Marco Rubio, arrivato a Roma per una visita di due giorni che culminerà oggi con gli incontri con la premier Giorgia Meloni e con i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto. L'udienza privata tra il pontefice e il capo della diplomazia americana si è svolta dopo l'arrivo di Rubio in Vaticano dall'arco delle campane, accompagnato da un imponente corteo diplomatico diretto verso il cortile di San Damaso. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che il cessate il fuoco è ancora in vigore dopo lo scontro avvenuto con l'Iran, definito una semplice inezia, e che proseguono i negoziati per un accordo di pace. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che il cessate il fuoco è ancora in vigore dopo lo scontro avvenuto con l'Iran, definito una semplice inezia, e che proseguono i negoziati per un accordo di pace. Oggi hanno scherzato con noi, ha detto Trump alla stampa durante una visita sorpresa al Lincoln Memorial, avvenuto poco dopo che l'esercito americano aveva confermato gli attacchi contro i siti militari iraniani. Li abbiamo spazzati via, loro hanno scherzato, io lo definisco un'inezia, ha aggiunto. Il comando centrale degli Stati Uniti ha affermato che missili, droni e piccole imbarcazioni hanno attaccato tre cacciatopedi aerei americani nello stretto di Hormuz, ma che le forze statunitensi hanno eliminato le minacce. In un comunicato, CENTCOM ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane responsabili degli attacchi alle forze americane. Andiamo a chiudere con lo sport. Europa League, il 20 maggio la finale tra Aston Villa e Friburgo. Gli inglesi hanno vinto il derby contro il Nottingham Forest ribaltando 1-0 dall'andata con un secco 4-0. Rimonta e vittoria anche per i tedeschi contro il Braga. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.

0: Una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo, mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe. Mark Twain.
1: Radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente

La voce di Stevie Wonder è unica per potenza e versatilità, con un'estensione di quasi 3 ottave. Ciò gli consente di toccare sia le note alte che basse con grande facilità e precisione.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Sono cresciuto nella paura del fallimento. Mio padre era regista e anche lui da bambino aveva recitato, però si sentiva un fallito. Non solo perché era alcolizzato, ma perché non era riuscito a fare quello che avrebbe voluto. Aveva lavorato con gente che poi era diventata famosa, come James Woods e Dustin Hoffman, ma lui non ce l'aveva fatta. Non potevo permettere che capitasse anche a me. E queste sono le parole di chi è diventato un attore di successo. Parliamo di Ben Affleck.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: I Ray-Ban erano gli occhiali di moda negli anni 80. I modelli di culto erano i Wayfarer di Dan Aykroyd e John Belushi nel Blues Brothers nel film del 1980 e di Don Johnson in Miami Vice nel 1984, gli Aviator di Tom Cruise Maverick e i Caravan in Top Gun del 1976.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
4: Sono le 15 e 5 minuti.
5: Tra poco nella nuova edizione del nostro notiziario in primo piano, le tensioni internazionali, nuovi sviluppi sul caso Garlasco e il terremoto politico nel Regno Unito. Restate con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Stasi ha chiesto la riapertura. Mamma in panico. Sono questi alcuni degli appunti ritrovati nell'agenda Moleskine di Andrea Sempio. L'uomo oggi accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. I carabinieri hanno depositato l'informativa che rivela l'ansia dell'indagato tra il 2019 e il 2021, anni in cui seguiva con ossessione i ricorsi legali di Alberto Stasi. Per la procura di Pavia, quelle note confermano il timore di Sempio che la verità potesse emergere dopo quasi 20 anni. Voto shock nel Regno Unito. Il premier laburista Keir Starmer subisce una pesantissima sconfitta alle elezioni locali. I Labour vede i propri consiglieri dimezzati, superato dalla destra di Nigel Farage. Starmer ammette il colpo ma dichiara: il governo va avanti. Intanto sul fronte internazionale è già rottura per la tregua annunciata da Mosca. Kiev denuncia 140 attacchi nella notte, mentre il Cremlino accusa gli ucraini di oltre 1000 violazioni. Alta tensione anche tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump assicura che il cessate il fuoco resta in vigore, ma avverte Teheran: firmate l'accordo o colpiremo con forza. Si allarga l'ombra dell'antivirus nell'Atlantico, segnalato un nuovo caso sospetto, mentre l'Europa corre ai ripari definendo i protocolli per la quarantena in vista dell'arrivo della nave da crociera olandese alle Canarie, previsto per sabato. Arrivano però rassicurazioni dagli scienziati. Il premio Nobel Weizmann esclude il rischio pandemia e annuncia un vaccino pronto entro 10 mesi. Negativa intanto l'hostess della KPLM, che era entrata in contatto con una delle vittime. L'Italia è il nodo del deficit. Secondo il commissario europeo Dombrovskis, il nostro paese dovrebbe rientrare sotto la soglia del 3% entro quest'anno, un obiettivo su cui pesa l'incognita del superbonus. Il ministro Giorgetti ha infatti ipotizzato nuove rivalutazioni dei dati entro l'autunno per correggere il 3,1% registrato nel 2025. Rimanendo sui conti pubblici, la Corte dei Conti del Veneto ha aperto un'indagine sulla pista da bob di Cortina. Sotto la lente della magistratura contabile, i costi lievitati e i danni riscontrati all'impianto dopo le Olimpiadi invernali. È tutto per il momento. Buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
7: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
8: Arieccoci qua anche oggi con il nostro Golden Classic.
9: Qua si ascolta solo la musica targata 70-80. Noi negli anni 90 non ci mettiamo piede, come non mettiamo piede neanche negli anni 60. Anche se comunque meriterebbero ogni tanto di farsi delle belle passeggiate in quegli anni. Ma non è detto che il nostro Golden Classic un giorno o l'altro vada a prendere anche canzoni di quegli anni, eh? Vedremo, dai. Allora, siete pronti per trascorrere un'altra oretta alla grande ascoltando la musica che ormai è quella che gira solo sul Golden Classic? La bella bella, la M maiuscola di musica? Beh, mi auguro di sì, dai. Allora, partiamo oggi alla grande con un gruppo che da qualche tempo a questa parte sto facendo riascoltare con diverse canzoni, dalle più dolci alle più tirate, come forse è il caso di questa qua. Volete sapere di chi sto parlando? Dei Chicago.

la musica è bella, comunque è bella sotto tutte le salse. Loro hanno fatto questa canzone che si è fermata in un modo violentissimo. Vabbè, non c'è nessun problema, capitano queste cose qua. Allora, erano il gruppo dei Chicago con la canzone che si intitolava Street Player, canzone che qualche anno prima aveva fatto anche una certa Shaq Khan. Non so se ve la ricordate quella canzone. L'ascolteremo in un altro Golden Classic. Attenzione, perché tra pochissimo arriva una delle più belle di DD Sound.

0: A volte quando si parla della musica e si va a citare delle date particolari, sì, ci si rende conto effettivamente di quanto si è anzianini. Capelli bianchi servono a qualcosa e non solo per fare i figli. No, effettivamente, tutta l'esperienza nel capello bianco, nel capello, il famoso sale e pepe che piace alla grande. No, stavo dicendo, dico questa cosa perché siamo nel 1977, è uscito in versione 45 giri questa canzone dei Fratelli La Bionda. Il gruppo era i DD Sound, vuole dire Disco Delivery Sound, un progetto per l'Europa della musica da discoteca e italiana che veniva prodotta in Germania. Una roba stranissima. Comunque, Angelo e Carmelo La Bionda, protagonisti di questa band, e protagonista soprattutto è stata la canzone che tra qualche istante lascia lo spazio a due altri grandi pezzi.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
2: My soul fire, yeah. In sequenza continua.

0: ci sono quelle band un po' travagliate, quelle band che cambiano formazione tante tante volte? È stato un po' il caso di questa qui, partita inizialmente con un duo, Belle Telefunk e Mother Brain. E beh, fanno musica bella dagli anni 70, gruppo funk di Cleveland e USA, formato da Bobby Harris naturalmente. Canzone che questa è stata estratta dal primo album che hanno fatto i signori Dutz Band, perché poi presero questo nome, perché inizialmente erano Clisman Dutz, poi Dutz Band e poi vabbè hanno proseguito su questa scia qui. Comunque era Invitation to Love, album del 1980, band funky, di quelle da rispettare, di quelle da ascoltare col contagocce, ma da ascoltare, perché assolutamente entrare nel dimenticatoio mai. La canzone era quella che si intitolava Do It Again. Ora invece di Lewis con questo pezzo che magari avete già ascoltato, si chiama Stuck on Love.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: che vi fa ascoltare ogni tanto anche qualche pezzo bello degli anni 70 e 80. E questa era Stuck on Love con D. Lewis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Un taglio più brutto di questo non potevo farlo. Vabbè, dai, io vogliamo, per motivi di tempo dobbiamo a volte anche tagliare le canzoni, anche se sono belle, se sono importanti. In particolar modo per questo gruppo che erano i Lips Incorporated, band dagli Stati Uniti d'America, da Minneapolis addirittura. Quanti gruppi arrivavano ai tempi da Minneapolis? Boh, la cifra è mezza. Cynthia Johnson è cantante, capo carismatico di questa band, i Lips Inc, appunto. In questo album, che è stato quello d'esordio, che quello che si chiamava Mount to Mount, è uscito appunto negli anni 80. La canzone che abbiamo sentito era quella che si intitolava Funky Town, che vi ha fatto sballare, ballare, e non so cosa vi ha fatto fare quella canzone. Comunque, sempre un piacere ogni tanto riascoltare queste canzoni che sono state quelle passate alla radio tanto tanto tempo fa. Era esattamente il 1979. Oh, adesso sono contento, vi ho dato questa bella descrizione e posso dirvi che ci sentiamo tra qualche istante, sempre nel Golden Classic.
0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque. Golden Classic. Uno dopo l'altro. Solo grandi successi. Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Ma lo sapete che questa canzone è del 1984? Ma lo sapete che nel 1984 io avevo capelli ancora riccioli? Adesso c'ho capelli grigi corti. Va bene, giusto per darvi qualche informazione sul tempo che è passato. Inalterato però il grande successo di questa canzone, è stata forte nel 1984, è forte nel 2022, sarà forte anche nel 2040, perché quando le canzoni entrano in circolo e richiamano la musica black o comunque la musica particolare, bella, rimangono sempre all'interno e non passa mai il tempo neanche per loro. Hugh Masekela. Questa era una canzone che si intitolava Don't Go Lose It Baby e poi proseguiva con Stretch Mix. Questa è una versione un po' più lunga dell'originale, come anche una versione lunga, quella che arriverà tra qualche istante nel nostro Golden Classic.
1: Tra poco nel Golden Classic.
2: In sequenza continua.

0: E questa è una versione della canzone che va avanti per i prossimi 5 minuti. Protagonista è un grande James Brown da un film del 1973 che era un duro a servizio della polizia, e vale a dire Slaughter Big Reform. Bella questa canzone, bello il testo del film, o comunque parte di questo film, leggendolo, perché poi magari è un film di quelli che non piaceva ai tempi. Era del 1973, erano giovani, qui in Italia forse addirittura non si era neanche mai visto, arriverà forse in Italia dopo, non lo so, mi sono documentato. Posso solo dirvi che un truce veterano del Vietnam ed ex berretto verde, dopo aver vendicato la morte dei suoi genitori uccidendo il gangster responsabile della loro morte in Messico, si è trasferito a Los Angeles cercando la tranquillità, ma immagino nel film non l'abbia mai trovata. Va bene, dai, questa è informazione che ogni tanto anche nel Golden Classic fa bene ascoltare, va bene? Quante volte l'ho detto, va bene, ma certo che va bene, anche perché la prossima canzone ci fa rilassare per un attimo, grazie a James Brown con People Get Up and Drive Your, ed ora lei.
1: Questo è il Golden Classic.

anche non piacere fisicamente. Può avere qualche cosa che magari non attrae, ma a livello musicale, ragazzi miei, a livello vocale, nulla da dire alla signora Jackie Graham, o signorina Jackie Graham, grande, grande. Questo è stato il primo album, l'esordio qui in Italia, quello che si chiamava Heaven Knows. Da questo album, tre canzoni in particolar modo, una addirittura con un grande che aveva fatto questa canzone insieme a lei, che era Could It Be I'm Falling In Love. Non so se avete reso l'idea di chi era lui. In questo momento ho un momento di mancanza, lo dirò poi nel corso della trasmissione. Comunque, si è presentata qua in Italia con la canzone Round and Round, subito dopo Heaven Knows, altra versione mix di un pezzo molto importante, e non mi viene in mente comunque chi era lui, ma avrò il tempo nella prossima canzone di trovare chi era colui che aveva cantato Could It Be I'm Falling In Love.

semplicemente ovunque. Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80. Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

che bella che è questa canzone di questo personaggio che si chiama Leon Darnell Bryant. Siamo nel 1981 e album ne ha fatti due, 1981 quello che si chiama Leon Bryant e poi Finger Keepers nel 1984. Abbiamo sentito la più rappresentativa di questo primo album con lui, ora arrivano altri due grandi pezzi.

sono stati una delle band più rivoluzionate nel corso della loro vita, perché sono partiti nel 1960 e dal 1960 hanno cambiato veramente un sacco di componenti. Mamma mia, incredibile. Va bene, questa era una delle più conosciute intorno all'anno che era 1984, Treat It Like a Lady, canzone che era uscita in versione 45 giri, che faceva parte di un album, che era uscita in versione mix. Questa è proprio la versione, quella più lunga che stiamo ascoltando, quella che durava 6 minuti, quella che permetteva al DJ in questione di poterla mixare con altre canzoni che più o meno avevano le stesse sonorità e non di fare il cavallo pazzo, come si usava a dire in termine tecnico, detto da pochi, ma si usava a dire, quando tu metti una canzone che non va a tempo con questa o con un'altra simile, beh, è il cavallo pazzo, saltella, continua, una cosa del genere. Va bene, Golden Classic con questa canzone che ci riporta

0: E vabbè, entrando nella famosissima casa discografica che era la Tabù Records, incidono questa canzone che si chiama Take Your Time e cambiano anche il nome, diventano da Santa Sound of Santa Monica, diventano SOS Band. Forse un tono di importanza in più questo cambiamento del nome, che in effetti ha portato tanta fortuna con questa canzone. Altri successi più o meno importanti, quali Just Be Good to Me o The Finest, ma mai importanti come la canzone che abbiamo ancora in sottofondo. Cari miei, il Golden Classic termina, ma termina veramente alla grande. Perché quando si deve finire una trasmissione fatta bene e che è piaciuta, beh, ci vuole la musica dei Bee Gees.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro,

0: e sfrutto questa parte della canzone per salutarvi. Grazie di essere rimasti anche oggi nel Golden Classic. Ho definito questa trasmissione fatta bene, non lo dico io, lo dice chi sta ascoltando il Golden Classic, e questo mi fa tanto piacere, me lo dice anche il regista dalla parte di là, quindi vado sul sicuro. Io ci metto poi solo la voce e qualche notizia, non di più. La musica è tutta offerta da questa grande ventennio 70-80. Non aggiungiamo nient'altro per non fare cose particolari. Dai, ci risentiamo alla prossima di un altro appuntamento del Golden Classic, naturalmente sempre su questa bellissima radio, sempre con i 70 e 80 protagonisti. Ci sentiamo, vi lascio su questo prossimo jingle.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80. Radio Punto, semplicemente ovunque. Spot.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot. Sono le 16 e 7 minuti.
4: Stasi ha chiesto la riapertura dell'indagine, mamma in panico, così scriveva Sempio. Colpa Starmer, labor dimezzate, boom della destra. La rottura della tregua, accuse incrociate tra Kiev e Mosca, tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo, richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento, oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

Omaggio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Molta ansia, due archiviazioni, Stasi ha chiesto la riapertura, mamma in panico per la cosa di Stasi ricorso in Cassazione. Sono alcuni degli appunti estratti dalle agende di Andrea Sempio, accusato dalla procura di Pavia di essere l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi e che ora sono agli atti dell'indagine appena chiusa nei suoi confronti, che scagiona l'allora fidanzato della vittima. Le frasi di Sempio, riportate nell'informativa dei Carabinieri, si riferiscono agli anni 2019, 2020 e 2021. Nei suoi appunti si osserva fa trasparire anche un certo interesse all'iter processuale che riguarda Stasi. Gli esteri, pesantissima batosta per il partito laburista del Premier Starmer, boom della destra trumpiana di Reform UK di Nigel Farage alle elezioni locali britanniche, secondo i primi dati parziali dello spoglio, dimezzati i consiglieri del Labour, superato come primo partito da Reform, male anche i conservatori, mentre guadagnano seggi sia i centristi liberal-democratici sia i verdi di Zach Polanski. Un risultato pesante, ma il governo va avanti, dice il Premier britannico, riconoscendo la dura sconfitta. Le accuse incrociate tra Kiev e Mosca per la rottura del cessate il fuoco annunciato da Putin in occasione del giorno della vittoria. La scorsa notte abbiamo subito 140 attacchi, spiega il presidente ucraino Zelensky, difenderemo il nostro popolo. La Russia accusa a sua volta Kiev di 1365 violazioni della tregua e promette risponderemo. Resta in vigore invece il cessate il fuoco con l'Iran, assicura Trump, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi dello stretto di Hormuz, ma avvisa Teheran, fermi o colpiremo. Antivirus ha segnato un nuovo caso sospetto su un'isola nell'Atlantico meridionale, non si tratta però di un passeggero della nave da crociera olandese dove si è sviluppato il focolaio che ha portato alla morte di 3 persone, anche se sarebbe connesso ai passeggeri. Risultata negativa invece l'hostess della KLM, entrata in contatto con una donna sbarcata dalla nave e successivamente deceduta. L'immunologo premio Nobel Weissman rassicura che non ci sarà una pandemia e che il vaccino sarà pronto tra 10 mesi. Le Canarie attivano i protocolli in vista dell'arrivo sabato della Ocean Wide. Si muove l'Europa a riunioni per definire i protocolli sulla quarantena. Un'ultima notizia in chiusura: la procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato indagini in merito ad un possibile danno erariale connesso allo sliding center di Cortina d'Ampezzo, lo rilevano oggi i quotidiani veneti. La magistratura contabile inoltre starebbe verificando eventuali illeciti legati alla riconsegna avvenuta nei giorni scorsi dell'impianto per la riparazione di alcuni danneggiamenti riscontrati dopo le Olimpiadi invernali. L'impianto è stato al centro di polemiche per i costi lievitati e l'impatto ambientale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Le persone non dicono mai quello che vogliono dire, dicono sempre altro. Eppure si aspettano che tu li capisca, ma io non li capisco. Tratto da The Imitation Game, film del 2014, che racconta la vita del matematico inglese Alan Turing, genio indiscusso del XX secolo e considerato uno dei padri dell'informatica e dei moderni computer.

0: Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Il nome Pac-Man è ispirato alla parola pacifico, in quanto il gioco doveva rappresentare un momento di pausa e relax per le donne. Al suo debutto, Pac-Man fu accolto con molte critiche positive da parte delle donne. In seguito, il gioco divenne popolare anche tra gli uomini.

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Spot.
4: Sono le 17 e 5 minuti.
5: Stasi ha chiesto la riapertura dell'indagine, mamma in panico, così scriveva Sempio. Colpa Starmer, labor dimezzate, boom della destra. Antivirus, un nuovo caso sospetto. Negativa l'OS, KLM, si muove l'Unione Europea, norme per la quarantena. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione, venerdì 8 maggio, in studio Giuliano Ferrigno. Ancora cronaca in apertura. Molta ansia, due archiviazioni, Stasi ha chiesto la riapertura, mamma in panico per la cosa di Stasi, Stasi ricorso in Cassazione. Sono alcuni degli appunti estratti dalle agende di Andrea Sempio, accusato dalla procura di Pavia di essere l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi e che ora sono agli atti dell'indagine appena chiusa nei suoi confronti e che scagiona l'allora fidanzato della vittima. Le frasi di Sempio riportate nell'informativa dei Carabinieri si riferiscono agli anni 2019, 2020 e 2021. Nei suoi appunti si osserva fa trasparire anche un certo interesse all'iter processuale che riguarda da Stasi. Gli esteri, pesantissima batosta per il partito laburista del Premier Starmer, boom della destra trumpiana di Reform UK di Nigel Farage alle elezioni locali britanniche secondo i primi dati parziali dello spoglio, dimezzati i consiglieri del Labour superato come primo partito da Reform, male anche i conservatori, mentre guadagnano seggi sia i centristi liberal democratici sia i verdi di Zach Polanski, un risultato pesante ma il governo va avanti, dice il Premier britannico riconoscendo la dura sconfitta. Le accuse incrociate tra Kiev e Mosca per la rottura del cessate il fuoco annunciato da Putin in occasione del giorno della vittoria. La scorsa notte abbiamo subito 140 attacchi, spiega il presidente ucraino Zelensky. Difenderemo il nostro popolo. La Russia accusa a sua volta Kiev di 1365 violazioni della tregua e promette risponderemo. Resta in vigore invece il cessato il fuoco con l'Iran, assicura Trump, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi dello stretto di Hormuz, ma avvisa Teheran, fermi o colpiremo. Antivirus ha segnato un nuovo caso sospetto su un'isola nell'Atlantico meridionale. Non si tratta però di un passeggero della nave da crociera olandese, dove dove si è sviluppato il focolaio che ha portato alla morte di 3 persone, anche se sarebbe connesso ai passeggeri. Risultata negativa invece l'hostess della KLM, entrata in contatto con una donna sbarcata dalla nave e successivamente deceduta. L'immunologo premio Nobel Weissman rassicura che non ci sarà una pandemia e che il vaccino sarà pronto tra 10 mesi. Le Canarie attivano i protocolli in vista dell'arrivo sabato della Oceanwide. Si muove l'Europa a riunioni per definire i protocolli sulla quarantena. Un'ultima notizia in chiusura: la Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato indagini in merito ad un possibile danno erariale connesso allo sliding center di Cortina d'Ampezzo. Lo rilevano oggi i quotidiani veneti. La magistratura contabile inoltre starebbe verificando eventuali illeciti legati alla riconsegna avvenuta nei giorni scorsi dell'impianto per la riparazione di alcuni danneggiamenti riscontrati dopo le Olimpiadi invernali. L'impianto è stato al centro di polemiche per i costi lievitati e l'impatto ambientale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Ben trovati. Rallentamenti e code sul percorso milanese della A4 tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione di Venezia e verso Torino tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni. Trafficate anche le tangenziali di Milano. Code a tratti poi sulla A8 dei Laghi per lavori tra Castronno e Cavaria verso Milano. Lavori questa notte sulla Milano-Venezia, la A4. Tra le 23 e le 6 di domani verrà chiuso il tratto tra Sesto San Giovanni e Monza verso Venezia. Si lavora di notte anche sulla A8 Milano-Varese tra le 21 e le 5 di domani, tratto chiuso tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. Chiusura notturna poi sulla A9 Lainate-Como-Chiasso. Dalle 22 alle 5 l'autostrada non sarà percorribile tra Saronno e allacciamento con la A8 Milano-Varese in direzione di Milano. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
9: Al centro esatto della musica.
8: Su Radio Punto c'è Al Centro della Musica con Angelo Moscara.
10: È venerdì 8 maggio 2026, splende il sole, perlomeno splende il sole qui a Milano e provincia. Spero che splenda il sole in tutta Italia per questo weekend che sta arrivando, dai, anche perché in questo weekend è bello magari prendere la macchina o il treno anche, perché è bello andare via anche in treno e a farsi un giro da qualche parte, dai, a fare qualche scampagnata, a vedere qualche città d'arte. Maggio si presta a questa cosa qui, dai, ecco. Benvenuti amici al Centro della Musica con Angelo Moscara. Oggi venerdì 8 maggio, ve l'ho già detto, e abbiamo quei 60 minuti di buona musica da ascoltare insieme. Una bella playlist quest'oggi. Partiamo immediatamente con la regina di Spotify, sì, perché lei è la cantante più scaricata e più ascoltata su Spotify. Stiamo parlando di Taylor Swift e lei è qui con noi con Uplights.

Questo è il brano che abbiamo ascoltato per il bravissimo e attesissimo in Italia Bruno Mars. Bene, in questo venerdì 8 maggio 2026 facciamo gli auguri a Franco Baresi, capitano del Milan per tanti anni, Enrique Iglesias, Mario Lavezzi e Tananai che compiono gli anni. Tananai ne compie molto pochi, ecco. 8 maggio 1981, cosa accadeva l'8 maggio del 1981? Usciva All Those Years Ago, il brano di George Harrison. All Those Years Ago è una canzone composta da George Harrison nel 1980, inizialmente destinata a Ringo Starr, e poi che rifiutò a causa del registro troppo estremo in altezza. Successivamente, in seguito alla morte di John Lennon, fu modificato il testo e dedicato alla memoria dell'ex compagno. Alla realizzazione del pezzo collaboravano anche gli altri Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr. Si tratta della prima canzone eseguita dai Beatles superstiti dallo scioglimento del gruppo.

per radio.classic avevamo Back to Heaven, number one ensemble, qui naturalmente al centro della musica, qui naturalmente a Radio Punto con Angelo Moscara in questo pomeriggio del venerdì 8 maggio 2026. E si è appena, parliamo di cinema perché si è appena conclusa l'edizione del David di Donatello e si è conclusa incoronando come il miglior film La città di pianura, miglior attrice e protagonista è Aurora Quattrocchi per Gioia mia, miglior attore protagonista Sergio Romano per Le città di pianura, mentre Matilda De Angelis trionfa come miglior attrice non protagonista per Fuori e Lino Musella vince per il film Nonostante. Premi anche per La città proibita tra la scenografia e fotografia, perciò grandi premi per questo importantissimo

0: fretta.
1: Poi con noi Mina con il brano Portati Via, ascoltato qui in FM con Radio Punto sugli 88.15, 89.10 e 88.8. Ma attenzione, perché questa bella musica che noi vi proponiamo si può ascoltare anche in suono digitale, in DAB Plus, su tutta quanta la Lombardia, su parte del Piemonte e su parte dell'Emilia Romagna. Si può anche vedere Radio Punto, basta avere una Smart TV collegata ad internet, andare nel sito di Radio Punto, cliccare Radio Punto TV e noi lì ci siamo, e lì ci sono anche i colori da vedere di Radio Punto. Dopodiché potete scaricare la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store, e lì ci portate in giro per tutto il mondo. 379 100 2645 è il numero di WhatsApp per poter interagire con noi. Ora lasciamo spazio al traffico.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati, rallentamenti e code sul percorso milanese della A4 tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione di Venezia e verso Torino tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni. Trafficate anche le tangenziali di Milano. Code a tratti poi sulla A8 dei Laghi per lavori tra Castronno e Cavaria verso Milano. Lavori questa notte sulla Milano-Venezia, la A4. Tra le 23 e le 6 di domani verrà chiuso il tratto tra Sesto San Giovanni e Monza verso Venezia. Si lavora di notte anche sulla A8 Milano-Varese tra le 21 e le 5 di domani, tratto chiuso tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. Chiusura notturna poi sulla A9 Lainate-Como-Chiasso. Dalle 22 alle 5 l'autostrada non sarà percorribile tra Saronno e allacciamento con la A8 Milano-Varese in direzione di Milano. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

grandissimo successo per Olivia Dean col suo ultimo lavoro So Easy to Fall in Love. L'abbiamo ascoltata quest'oggi, in questo venerdì 8 maggio, al Centro della Musica con Angelo Moscava, e l'ascoltiamo anche spesso durante la rotazione musicale di Radio Punto. 24 ore su 24 abbiamo sempre della buona musica 70, 80, 90, ma anche musica attuale. E ci caschiamo, ogni volta ci caschiamo, almeno una volta ogni due giorni ci caschiamo, parliamo di mangiare. E si va spesso a mangiare nei ristoranti, si mangia cose strane, si mangia veloce, si mangia piano, si mangia costoso, costa tanto, costa poco, però delle volte si va al ristorante, si vuole, anzi specialmente si vuole vedere quello che si mangia, e si vuole anche, delle volte c'è anche questa mania di fotografare e di postare poi quello che si mangia. Però abituati a dipendere come siamo alla vista, spesso dimentichiamo di avere a disposizione altri quattro sensi che ci possono aiutare a realizzare le più semplici e basiche attività quotidiane, come per esempio mangiare. Ecco perché una catena al buio diventa un'esperienza sensoriale unica. C'è una catena di ristorante francese dove si mangia al buio. Questa catena si chiama Dance Le Noir, e questi ristoranti si trovano, oltre che naturalmente a Parigi, a Barcellona, Londra, San Pietroburgo e Nantes. Perciò tutti quelli che vogliono andare a mangiare al buio e sfruttare solamente il senso del palato possono farlo in questa catena, che ancora in Italia non è arrivata. Noi abbiamo l'appuntamento, il secondo appuntamento importante, con il Punto Classic.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

Fatboy dei Visage anni 80, quasi una pietra miliare degli anni 80, questo gruppo e questo brano. Ascoltato in questo venerdì 8 maggio, naturalmente al Centro della Musica con Angelo Moscara. E poi ci troveremo come star a bere del whisky a Roxy Bar. Avete capito di che parlo, la famosa canzone di Vasco. Era circolata la falsa notizia che il famoso bar, reso celebre appunto da Vasco Rossi, avesse chiuso, invece no. È sempre lì, in via Rizzoli a Bologna, vivo e vegeto. Alcuni anni fa era circolata la falsa notizia che chiudesse. Tutto è partito dalla foto che un cliente aveva postato sui social, inventandosi che lo storico locale, che oggi è di proprietà del gruppo 051, aveva abbassato definitivamente la saracinesca. E invece no, il Roxy è sempre lì, potete andare a Bologna a bere del whisky. Io no, andrò a bere un'aranciata al Roxy Bar. Qualche volta che vado a Bologna ogni tanto ci passo davanti, ma non essendo uno da bar, non è che lo guardo, sì, per carità, ma non sono, diciamo, un buon cliente da bar. Abbiamo qui con noi il gruppo dei Berlin, famosissimi per la colonna sonora del film Top Gun. Li ascoltiamo insieme. Il brano si chiama Take My Breath Away.

Così termina il programma di quest'oggi, la trasmissione di quest'oggi con Angelo Moscava. La trasmissione è sempre la stessa, al centro della musica. Attenzione perché domani ci sentiamo ancora, ma non alle ore 17, ma bensì alle ore 18, perché la trasmissione è al centro della musica weekend. Subito dopo Laura De Fendi di Gestè ci sono io con il sabato con voi, con 60 minuti di buona musica, appunto come sempre, dai. Come da anni a questa parte, io vi lascio in compagnia di Lilia e vi auguro un buon inizio di weekend. Ciao ciao da Angelo Moscara, ciao.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Sono le 18 e 5 minuti.
5: Stasi ha chiesto la riapertura dell'indagine, mamma in panico, così scriveva Sempio. Colpa Starmer, labor dimezzato e boom della destra. La rottura della tregua, accuse incrociate tra Kiev e Mosca, tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Cronaca in primo piano. Molta ansia, due archiviazioni. Stasi ha chiesto la riapertura, mamma in panico per la cosa di Stasi. Stasi ricorso in Cassazione. Sono alcuni degli appunti estratti dalle agende di Andrea Sempio, accusato dalla procura di Pavia di essere l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi e che ora sono agli atti dell'indagine appena chiusa nei suoi confronti, che scagiona l'allora fidanzato della vittima. Le frasi di Sempio riportate nell'informativa dei Carabinieri si riferiscono agli anni 2019-2020 2021. Nei suoi appunti si osserva fa trasparire anche un certo interesse all'iter processuale che riguarda Stasi. Gli esteri, pesantissima batosta per il partito laburista del Premier Starmer, boom della destra trumpiana di Reform UK di Nigel Farage alle elezioni locali britanniche, secondo i primi dati parziali dello spoglio, dimezzati i consiglieri del Labour, superato come primo partito da Reform, male anche i conservatori, mentre guadagnano seggi sia i centristi liberal-democratici sia i verdi di Zach Polanski. Un risultato pesante, ma il governo va avanti, dice il britannico, riconoscendo la dura sconfitta. Le accuse incrociate tra Kiev e Mosca per la rottura del cessate il fuoco annunciato da Putin in occasione del giorno della vittoria. La scorsa notte abbiamo subito 140 attacchi, spiega il presidente ucraino Zelensky. Difenderemo il nostro popolo. La Russia accusa a sua volta Kiev di 1365 violazioni della tregua e promette risponderemo. Resta in vigore invece il cessate il fuoco con l'Iran, assicura Trump, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi dello stretto di Hormuz, ma avvisa Teheran, fermi o colpiremo. Antivirus ha segnato un nuovo caso sospetto su un'isola nell'Atlantico meridionale. Non si tratta però di un passeggero della nave da crociera olandese, dove si è sviluppato il focolaio che ha portato alla morte di 3 persone, anche se sarebbe connesso ai passeggeri. Risultata negativa invece l'hostess della KLM, entrata in contatto con una donna sbarcata dalla nave e successivamente deceduta. L'immunologo premio Nobel Weissman rassicura che non ci sarà una pandemia e che il vaccino sarà pronto tra 10 mesi. Le Canarie attivano i protocolli in vista dell'arrivo sabato della Ocean Wide. Si muove l'Europa, riunioni per definire i protocolli sulla quarantena. Un'ultima notizia in chiusura: la Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato indagini in merito ad un possibile danno erariale connesso allo sliding center di Cortina d'Ampezzo. Lo rilevano oggi i quotidiani veneti. La magistratura contabile inoltre starebbe verificando eventuali illeciti legati alla riconsegna avvenuta nei giorni scorsi dell'impianto per la riparazione di alcuni danneggiamenti riscontrati dopo le Olimpiadi invernali. L'impianto è stato al centro di polemiche per i costi lievitati e l'impatto ambientale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
4: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
7: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
8: Buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono Lilia, questo è Slow Time. Apriamo la nostra puntata con tanta gioia, con tanto entusiasmo, perché oggi è venerdì, ragazzi. E salutiamo anche Angelo Moscara, giustamente, che ci ha fatto compagnia fino ad ora con la sua Al Centro della Musica. Ma venerdì è il tempo per divertimento, perché fine settimana iniziamo già ad essere più alleggeriti con la testa, con i pensieri. Oggi stasera, mi raccomando, nessun pensiero, non dobbiamo proprio pensare a niente, nessun problema, dobbiamo solo cercare di godere questa bellissima serata. E noi vi accompagniamo in questo viaggio, perché ci ascolteremo, vi faremo ascoltare tanti bei brani, sempre gli anni 70, 80, 90, ma anche i brani attuali. Quindi la musica sarà migliore, di altissima qualità, ovviamente i migliori artisti, quelli leggendari, iconici, le voci stupende, e ovviamente anche gli argomenti non mancheranno qui durante la nostra ora che passeremo insieme, e scopriremo le diverse storie e curiosità da tutto il mondo. E allora, che dite? Siete pronti? Se siete d'accordo, allora direi di iniziare, di partire subito con il nostro primo brano. Infatti è già qui, lo vedo già, si intitola Opera di Patti Bravo. Allora, buon ascolto.

Beh, che dire, abbiamo iniziato la grafica di Radio Punto, è quella che fa stare molto molto bene. Infatti abbiamo aperto la nostra puntata con Raf e la sua Ora e Pen Sempre, e abbiamo appena ascoltato anche un altro brano iconico, Born Sleepy di Underworld. Mamma mia, quanti ricordi agli anni 90 qui su Radio Punto, ovviamente. Allora ragazzi, è venerdì, così abbiamo tempo per fare qualcosa che piace esclusivamente a noi, oppure magari non fare niente, anche questo è una bella idea. Comunque, se siete tra quelli che lavorano stasera, vi mando un abbraccio virtuale. Magari quando tutti lavoreranno, voi invece potrete riposare. È così, così. Ognuno di noi ha i suoi momenti per rilassarsi e divertirsi. La cosa importante comunque, che sia un giorno lavorativo o di riposo, di stare sempre bene con noi stessi. Perché ultimamente infatti abbiamo un po' pensieri inutili, le preoccupazioni senza alcun fondamento. Tra poco infatti scopriamo di cosa si preoccupano tanto gli italiani ad oggigiorno, ma non ce n'è bisogno ragazzi, ma

questo è il primo appuntamento con Radio.Classic. È andato alla grande, alla grandissima, direi, perché abbiamo ascoltato D.D. Jackson, Automatic Lover. Siamo volati negli anni 70, come sempre, e ci piace, ci piace. L'essere umano tende ad avere troppi pensieri, per la maggior parte inutili. È vero, tante nostre preoccupazioni non hanno senso, perché spesso e volentieri sono così futili, non fondamentali per la nostra vita, per niente. Ciò non toglie il fatto che continuiamo a preoccuparci un po' di tutto. Adesso, ad esempio, si sta diffondendo un fenomeno che si chiama sindrome di Dorian Gray, così lo chiamano gli esperti. In sostanza è la paura di invecchiare e non essere più attraente, sia fisicamente che in generale, inutile per la società. E in realtà è una paura che hanno sempre avuto le persone, anche di altre generazioni. Però a quanto pare quelli che hanno tra i 35 e i 54 anni oggi ci pensano ancora di più. Non vogliono essere esclusi, giustamente, vogliono rimanere belli fisicamente e importanti per la società. E per questo l'invecchiamento si è spostato più in avanti, comunque, perché le persone non vogliono mollare, ed è una cosa molto bella, a dir la verità. Ci piace questa tendenza, cioè probabilmente è questa paura chiamata sindrome di Dorian Gray che ci mantiene giovani. Però comunque non dobbiamo esagerare, se questo aiuta, un po' di timore sano ci sta, ma non esagerate, ragazzi, una giusta via di mezzo, come sempre.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: chi è? È Bobby Orlando. Ci ha presentato She Has a Way, il brano del 1983. Come sempre siamo un po' nostalgici, perché ci piace ascoltare i brani negli anni passati, perché questi brani sono davvero preziosi e vale la pena ascoltarli sempre sempre di continuo, e sempre qui su Radio Punto ovviamente è possibile farlo. C'è questo sindrome che si chiama sindrome di Dorian Gray, così lo hanno chiamato gli esperti, e la paura di invecchiare, non essere più belli fisicamente, essere inutile per la società, è un'altra paura che abbiamo tra tutte le altre paure, ma appunto è un pensiero inutile così come tutte le altre paure, perché non è che possiamo farci qualcosa, anzi l'invecchiamento è un processo naturale, però noi possiamo fare qualcosa per mantenersi giovani, sia di mente che di testa che di corpo, perché non è solo la forma fisica che ci mantiene giovani, ma anche la nostra mente. Dobbiamo allenare tutto, sia il corpo che la mente, leggere tanto, dobbiamo informarci, dobbiamo cercare di comunicare con le persone più giovani anche, perché no, appunto, e anche ovviamente dobbiamo mantenerci in forma, anche questo. Dobbiamo cercare di fare tutto quello che possiamo, poi per il resto non dipende da noi, però quello che dipende da noi dobbiamo fare il nostro. Ci siamo capiti? La musica anche quella ci mantiene giovani, ovviamente non si fermerà neanche per un attimo qui su Radio Punto. Ora invece ascoltiamo Infotraffico AC Lombardia e Slow Time torna con la seconda parte tra pochissimo. A dopo.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Incidente con code sulla statale 36 Milano-Lecco tra Civate e Pescate verso Lecco. Si tratta di un tamponamento con più veicoli coinvolti avvenuto subito dopo la galleria del Monte Barro. Nella zona di Milano rallentamenti e code ma per traffico sul percorso milanese dell'A4 tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione Venezia e poi verso Torino tra la tangenziale Est e Sesto San Giovanni. Trafficate anche le tangenziali di Milano. Code a tratti sulla A8 dei Laghi per lavori tra Castronno e Cavaria verso Milano. Lavori questa notte sulla A4 Milano-Venezia. Tra le 23 e le 6 di domani verrà chiuso il tratto tra Sesto San Giovanni e Monza verso Venezia. Si lavora di notte anche sulla A8 Milano-Varese. Tra le 21 e le 5 di domani tratto chiuso tra Solbiate e Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. Chiusura notturna poi sulla A9 Enate come Chiasso. Dalle 22 alle 5 l'autostrada non sarà percorribile tra Saronno e allacciamento con la 8 Milano-Varese in direzione di Milano. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

Eccola qua, la voce di Elodie, ci piace tanto, Bagno e Mezzanotte, abbiamo ricordato questo brano suo meraviglioso ed è quel brano che apre la nostra seconda parte, ragazzi, anche questo venerdì. Io sono Lilia e vi ricordo che potete ascoltarci davvero in tutto il mondo, basta andare sul nostro sito radio.it. Invece se siete qui in zona di Legnano o in generale in provincia di Milano, allora cercateci sulle frequenze FM 89.1 88.8 e 88.15 oppure in da Plus in tutta Lombardia, veramente, perché questa funzionalità permette di ascoltarci in tutta Lombardia. Amici, allora per proseguire alla grande vi vorremmo regalare questa meraviglia direttamente dagli anni 70 grazie all'appuntamento con Radio.Classic, come sempre buon ascolto.

La meraviglia che ci ha regalato Radio Punto Classica si chiama IMCA di Village People, mamma mia, anni 70, eppure ovviamente così divertente questo brano, così amato in tutto il mondo. Allora, oggi è venerdì, la settimana lavorativa è finita per tanti di voi, ma sapete che cos'è la cosa più importante comunque? Non è il fatto di aspettare sempre il fine settimana, ma di godere anche le giornate lavorative. Capisco che può essere difficile, certo, perché ci piace di più riposare che lavorare, ma soprattutto di lunedì non è una cosa così scontata poter godere la giornata, la mattinata più che altro, ma possiamo imparare a rendere meglio anche il lunedì mattina, fidatevi, proprio così, con la mentalità giusta ovviamente. Provate a pensare cosa vi piace del vostro lavoro, qualcosa ci deve essere per forza, un qualcosina. Esistono i lavori più belli e meno belli, più pagati e meno pagati. Se dovete ancora decidere cosa fare come lavoro, tra l'altro, potrebbe essere interessante scoprire quali sono i lavori più pagati in assoluto in Italia ora. Faremo proprio questo tra pochi minuti. A dopo.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio del

Smoke hanno presentato Too Gone Too Long, il brano degli anni 90. Sì, negli anni 90 sono stati belli anche loro nel senso musicale. Parliamo dei lavori invece, anzi parliamo più che altro degli stipendi, perché stiamo per scoprire le professioni più pagate in assoluto in Italia ad oggigiorno. Potrebbe essere utile a chi deve decidere cosa fare nella vita, ma anche a chi vorrebbe cambiare lavoro, ed è curioso in generale comunque. Allora, la classifica stilata recentemente ci dice che i notai, medici e professioni tech sono le professioni più pagate in assoluto di tutti gli altri. In cima troviamo i notai, perché a quanto pare il loro stipendio medio annuo può arrivare fino a circa 265.000 euro. Wow. Ma anche gli avvocati e i commercialisti non possono lamentarsi, diciamo, più o meno siamo lì come livello di stipendio. Al secondo posto troviamo i medici, in particolare i chirurghi e cardiologi. Le loro retribuzioni possono superare i 125.000 euro annui. Ci sta, hanno un lavoro di importanza fondamentale per la società e per l'umanità. E al terzo posto abbiamo visto le professioni tech, tutte quelle che sono legate al settore di IT e l'intelligenza artificiale. E la cosa bella di questo settore è che per poter ottenere un posto di lavoro non è necessario avere una laurea. In questo modo la selezione si fa in base alle competenze vere e non solo i titoli di studio, come poteva essere prima. Quindi i notai, medici e professioni tech sono i lavori più pagati ad oggigiorno. Questa è la situazione attuale. Poi le cose possono cambiare, certo. Vi terremo aggiornati, siate sicuri.

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
4: Questo cantautore statunitense Christopher Cross ci ha fatto stare davvero davvero tanto bene grazie al suo singolo All Right, pubblicato nel 1983 come primo estratto dal secondo album Another Page. E siamo volati negli anni 80 stavolta, ragazzi, è stato un viaggio davvero davvero bello e godurioso. Amici, allora, noi abbiamo scoperto i lavori più pagati in assoluto ad oggigiorno in Italia e sono i notai, i medici e professioni tech, tutti quelli che lavorano con l'intelligenza artificiale e in generale il settore di IT. Questi sono tre settori più pagati in assoluto. Magari se dovete ancora decidere cosa fare nella vita, pensateci, perché gli stipendi non sono male, non sono brutti affatto. Ad esempio, stipendio medio dei notai, abbiamo appena scoperto che può arrivare fino a circa 265.000 euro all'anno. Poi ovviamente tutto dipende da tanti fattori, ma se vi piacciono queste discipline, allora why not? Così fate qualcosa che vi piace davvero, che vi appassiona. In più sappiate che guadagnerete abbastanza di budget. Budget a disposizione non è mai male, perché appunto ci permette di fare tante cose belle, come ad esempio viaggiare e fare altre cose carine. Invece la musica è gratis qui su Radio Punto, potete godervela al 365 gradi e quando volete voi e ovunque volete voi, perché Radio Punto è ovunque. Se andate sul nostro sito ci ascolterete davvero in tutto il mondo, quindi vi regaliamo queste emozioni davvero belle. Ma la cosa che vi devo dire è che purtroppo la nostra puntata è arrivata alla fine. La voce che avete sentito è stata quella di Lilia. Vi auguro buon proseguimento di questo venerdì sera e di questo weekend e noi ci sentiamo domani dalle ore 15 invece sempre qui su Radio Punto. Buona serata, a domani, ciao ciao ciao.
5: Sono le 19:02.
6: Stasi ha chiesto la riapertura dell'indagine. Mamma in panico, così scriveva Sempio. Colpa Starmer, labor dimezzate, boom della destra. Antivirus, un nuovo caso sospetto. Negativa l'OS, KLM, si muove l'Unione Europea, norme per la quarantena. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno, cronaca in primo piano. Molta ansia, due archiviazioni, Stasi ha chiesto la riapertura, mamma in panico per la cosa di Stasi, Stasi ricorso in Cassazione. Sono alcuni degli appunti estratti dalle agende di Andrea Sempio, accusato dalla procura di Pavia di essere l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi e che ora sono agli atti dell'indagine appena chiusa nei suoi confronti, che scagiona l'allora fidanzato della vittima. Le frasi di Sempio, riportate nell'informativa dei Carabinieri, si riferiscono agli anni 2019, 2020 e 2021. I suoi appunti si osserva fa trasparire anche un certo interesse all'iter processuale che riguarda Stasi. Gli esteri, pesantissima batosta per il partito laburista del Premier Starmer, boom della destra trumpiana di Reform UK di Nigel Farage alle elezioni locali britanniche, secondo i primi dati parziali dello spoglio, dimezzati i consiglieri del Labour, superato come primo partito da Reform, male anche i conservatori, mentre guadagnano seggi sia i centristi liberal-democratici sia i verdi di Zach Polanski. Un risultato pesante, ma il governo va avanti, dice il Premier britannico, riconoscendo la dura sconfitta. Le accuse incrociate tra Kiev e Mosca per la rottura del cessate il fuoco annunciato da Putin in occasione del giorno della vittoria. La scorsa notte abbiamo subito 140 attacchi, spiega il presidente ucraino Zelensky. Difenderemo il nostro popolo. La Russia accusa a sua volta Kiev di 1365 violazioni della tregua e promette: risponderemo. Resta in vigore invece il cessate il fuoco con l'Iran, assicura Trump, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi dello stretto di Hormuz, ma avvisa Teheran: fermi o colpiremo. Antivirus ha segnato un nuovo caso sospetto su un'isola nell'Atlantico meridionale. Non si tratta però di un passeggero della nave da crociera olandese, dove si è sviluppato il focolaio che ha portato alla morte di tre persone, anche se sarebbe connesso ai passeggeri. Risultata negativa invece l'hostess della KLM, entrata in contatto con una donna sbarcata dalla nave e successivamente deceduta. L'immunologo premio Nobel Weissman rassicura che non ci sarà una pandemia e che il vaccino sarà pronto tra 10 mesi. Le Canarie attivano i protocolli in vista dell'arrivo sabato della Oceanwide. Si muove l'Europa a riunioni per definire i protocolli sulla quarantena. Un'ultima notizia in chiusura: la procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato indagini in merito ad un possibile danno erariale connesso allo sliding center di Cortina d'Ampezzo. Lo rilevano oggi i quotidiani veneti. La magistratura contabile inoltre starebbe verificando eventuali illeciti legati alla riconsegna avvenuta nei giorni scorsi dell'impianto per la riparazione di alcuni danneggiamenti riscontrati dopo le Olimpiadi invernali. L'impianto è stato al centro di polemiche per i costi lievitati e l'impatto ambientale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Bentrovati sulla A8 Milano-Varese, incidente con code tra Viale Certosa e Fiera Milano verso Varese. Rallentamenti e code, ma per traffico intenso sul percorso milanese dell'A4 tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione di Venezia. Ancora trafficate le tangenziali di Milano. Lavori questa notte sulla A4 Milano-Venezia. Tra le 23 e le 6 di domani verrà chiuso il tratto tra Sesto San Giovanni e Monza verso Venezia. Si lavora di notte anche sulla A8 Milano-Varese. Tra le 21 e le 5 di domani, tratto chiuso tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. Chiusura notturna poi sulla A9 Lainate-Como-Chiasso. Dalle 22 alle 5 di domani l'autostrada non sarà percorribile tra Saronno e allacciamento con la A8 Milano-Varese in direzione di Milano. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Un bacio. Insomma, cos'è mai un bacio? Un apostrofo rosa fra le parole t'amo. Edmond Rostand.
1: Radio, internet, televisione.
2: Radio. Semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di sabato al nord, stabile, soleggiata, con tendenza fino a fine giornata qualche piovasco sulle Alpi occidentali. Al centro stabile e soleggiato, qualche nube in arrivo da ovest a fine giornata, ma in un contesto asciutto, stabile anche al sud con il passaggio di qualche nube irregolari sulla Sardegna a fine giornata. Temperature in aumento, venti che ruotano dai quadranti meridionali, mari risulteranno mossi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore degli anni 50, la medicina incontrò una svolta inaspettata. Wilson Greatbatch, un ingegnere americano, stava testando un circuito per rilevare i battiti cardiaci, quando una resistenza, con il valore sbagliato, trasformò un errore in genialità. Il circuito iniziò ad emettere impulsi ritmici, simili al battito del cuore. Quel dettaglio fece scattare l'intuizione. Nacque così il primo pacemaker impiantabile, una scoperta sorprendente e salvavita. Nel 1958 già in Svezia si era sperimentato un primo pacemaker impiantabile, ma le batterie andavano continuamente ricaricate a induzione e il dispositivo durava poche ore. La versione di Greatbatch invece usava batterie primarie più pratiche e affidabili. Il primo impianto su un paziente ottantenne ebbe successo, prolungando la sua vita per 18 mesi.

0: 9 e 58 minuti.
1: Stasi ha chiesto la riapertura dell'indagine, mamma in panico, così scriveva Sempio. Colpa Starmer, Labour dimezzate, boom della destra. La rottura della tregua, accuse incrociate tra Kiev e Mosca, tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Omicidio di Garlasco in apertura. Molta ansia, due archiviazioni, Stasi ha chiesto la riapertura, mamma in panico per la cosa di Stasi, Stasi ricorso in Cassazione. Sono alcuni degli appunti estratti dalle agende di Andrea Sempio, accusato dalla procura di Pavia di essere l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi e che ora sono agli atti dell'indagine appena chiusa nei suoi confronti, che scagiona l'allora fidanzato della vittima. Le frasi di Sempio, riportate nell'informativa dei Carabinieri, si riferiscono agli anni 2019, 2020 e 2021. Nei suoi appunti si osserva fa trasparire anche un certo interesse all'iter processuale che riguarda Stasi. Gli esteri, pesantissima batosta per il partito laburista del Premier Starmer, boom della destra trumpiana di Reform UK di Nigel Farage alle elezioni locali britanniche, secondo i primi dati parziali dello spoglio, dimezzati i consiglieri del Labour, superato come primo partito da Reform, male anche i conservatori, mentre guadagnano seggi sia i centristi liberal-democratici sia i verdi di Zach Polanski. Un risultato pesante, ma il governo va avanti, dice il Premier britannico, riconoscendo la dura sconfitta. E accuse incrociate tra Kiev e Mosca per la rottura del cessate il fuoco annunciato da Putin in occasione del giorno della vittoria. La scorsa notte abbiamo subito 140 attacchi, spiega il presidente ucraino Zelensky. Difenderemo il nostro popolo. La Russia accusa a sua volta Kiev di 1365 violazioni della tregua e promette risponderemo. Resta in vigore invece il cessato il fuoco con l'Iran, assicura Trump, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi dello stretto di Hormuz, ma avvisa Teheran, fermi o colpiremo. Antivirus ha segnato un nuovo caso sospetto su un'isola nell'Atlantico meridionale. Non si tratta però di un passeggero della nave da crociera olandese, dove si è sviluppato il focolaio che ha portato alla morte di 3 persone, anche se sarebbe connesso ai passeggeri. Risultata negativa invece l'hostess della KLM, entrata in contatto con una donna sbarcata dalla nave e successivamente deceduta. L'immunologo premio Nobel Weissman rassicura che non ci sarà una pandemia e che il vaccino sarà pronto tra 10 mesi. Le Canarie attivano i protocolli in vista dell'arrivo sabato della Oceanwide. Si muove l'Europa a riunioni per definire i protocolli sulla quarantena. Un'ultima notizia in chiusura: la procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato indagini in merito ad un possibile danno erariale connesso allo sliding center di Cortina d'Ampezzo, lo rilevano oggi i quotidiani veneti. La magistratura contabile inoltre starebbe verificando eventuali illeciti legati alla riconsegna avvenuta nei giorni scorsi dell'impianto per la riparazione di alcuni danneggiamenti riscontrati dopo le Olimpiadi invernali. L'impianto è stato al centro di polemiche per i costi lievitati e l'impatto ambientale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
2: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevimeteo.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di sabato al nord, stabile, soleggiata, con tendenza fino a fine giornata qualche piovasco sulle Alpi occidentali. Al centro stabile e soleggiato, qualche nube in arrivo da ovest a fine giornata, ma in un contesto asciutto, stabile anche al sud con il passaggio di qualche nube irregolari sulla Sardegna a fine giornata. Temperature in aumento, venti che ruotano dai quadranti meridionali, mari risulteranno mossi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben trovati, decisamente migliorato il traffico vista l'ora su strade ed autostrade della regione. Rallentamenti restano solo sul percorso milanese della A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Venezia. Lavori questa notte sulla A4 Milano-Venezia, tra le 23 e le 6 di domani verrà chiuso il tratto tra Sesto San Giovanni e Monza verso Venezia. Si lavora di notte anche sulla A8 Milano-Varese, tra le 21 e le 5 di domani tratto chiuso tra Solbiate Monte Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. Chiusura notturna poi sulla A9 Lainate-Como-Chiasso. Dalle 22 alle 5 di domani l'autostrada non sarà percorribile tra Saronno e allacciamento con la A8 Milano-Varese in direzione di Milano. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Spot.
7: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
6: Spot.
8: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18 Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
7: Il 13 maggio 1981, durante l'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Giovanni Paolo II viene ferito gravemente da due colpi di pistola sparati da Mehmed Ali Agha mentre si trovava a bordo della sua Papa Mobile.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Quando ti svegli al mattino, rendi grazie per la luce del giorno, per la tua vita e per la tua forza. Rendi grazie per il tuo cibo e per la gioia. Tecumense.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Le ragazze ci sorridono,

Cobain, frontende Nirvana, poteva apparire in uno dei grandi cult anni 90, ma questo non avvenne. Il regista Quentin Tarantino infatti gli propose di interpretare la parte dello spacciatore Lance in Pulp Fiction nel 1994, ruolo poi affidato al simil biondo occhi azzurri Eric Stoltz. Tuttavia, nonostante l'assenza sullo schermo dell'icona grunge, Kurt non mancò di ricordare Tarantino nei ringraziamenti dell'album In Utero.

0: semplicemente ovunque.
1: Lo sapevate che Robert Redford voleva a tutti i costi essere il protagonista del film Il Laureato del 1967? Ma il regista Mike Nichols aveva le idee molto chiare in proposito, gli disse assolutamente di no e con le seguenti parole: Benjamin, deve essere un po' sfigato. Tu ti immagineresti a far fatica a sedurre una donna? E a quel punto venne ingaggiato lo sconosciuto Dustin Hoffman, che così lanciò la sua carriera.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Il 9 novembre del 1989, gli abitanti di Berlino, armati di piccone, demolirono l'odiato muro, il cui crollo fu universalmente interpretato come un segno del fatto che la divisione in due blocchi dell'Europa stava definitivamente finendo.

0: 54 minuti.
1: Stasi ha chiesto la riapertura dell'indagine, mamma in panico, così scriveva Sempio. Colpa Starmer, labor dimezzate, boom della destra. Antivirus, un nuovo caso sospetto. Negativa l'OSS, KLM, si muove l'Unione Europea, norme per la quarantena. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa.
2: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Molta ansia, due archiviazioni. Stasi ha chiesto la riapertura, mamma in panico per la cosa di Stasi. Stasi ricorso in Cassazione. Sono alcuni degli appunti estratti dalle agende di Andrea Sempio, accusato dalla procura di Pavia di essere l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi e che ora sono agli atti dell'indagine appena chiusa nei suoi confronti, che scagiona l'allora fidanzato della vittima. Le frasi di Sempio riportate nell'informativa dei carabinieri si riferiscono agli anni 2019, 2020 e 2021. Nei suoi appunti si osserva a trasparire anche un certo interesse all'iter processuale che riguarda Stasi. Gli esteri, pesantissima batosta per il partito laburista del premier Starmer, boom della destra trumpiana di Reform UK di Nigel Farage alle elezioni locali britanniche secondo i primi dati parziali dello spoglio, dimezzati i consiglieri del Labour superato come primo partito da Reform, male anche i conservatori, mentre guadagnano seggi sia i centristi liberal-democratici sia i verdi di Zach Polanski. Un risultato pesante, ma il governo va avanti, dice il premier britannico riconoscendo la dura sconfitta. E accuse incrociate tra Kiev e Mosca per la rottura del cessate il fuoco annunciato da Putin in occasione del giorno della vittoria. La scorsa notte abbiamo subito 140 attacchi, spiega il presidente ucraino Zelensky. Difenderemo il nostro popolo. La Russia accusa a sua volta Kiev di 1365 violazioni della tregua e promette: risponderemo. Resta in vigore invece il cessate il fuoco con l'Iran, assicura Trump, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi dello stretto di Hormuz, ma avvisa Teheran: fermi o colpiremo. Antivirus, segnato un nuovo caso sospetto su un'isola nell'Atlantico meridionale. Non si tratta però di un passeggero della nave da crociera olandese, dove si è sviluppato il focolaio che ha portato alla morte di 3 persone, anche se sarebbe connesso ai passeggeri. Risultata negativa invece l'hostess della KLM, entrata in contatto con una donna sbarcata dalla nave e successivamente deceduta. L'immunologo premio Nobel Weissman rassicura che non ci sarà una pandemia e che il vaccino sarà pronto tra 10 mesi. Le Canarie attivano i protocolli in vista dell'arrivo sabato della Ocean Wide. Si muove l'Europa, riunioni per definire i protocolli sulla quarantena. Un'ultima notizia in chiusura: la procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato indagini in merito ad un possibile danno erariale connesso allo sliding center di Cortina d'Ampezzo. Lo rilevano oggi i quotidiani veneti. La magistratura contabile inoltre starebbe verificando eventuali illeciti legati alla riconsegna avvenuta nei giorni scorsi dell'impianto per la riparazione di alcuni danneggiamenti riscontrati dopo le Olimpiadi invernali. L'impianto è stato al centro di polemiche per i costi lievitati e l'impatto ambientale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
0: Spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. è più di quanto credi.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
5: Spot.

0: che bella! Oggi abbiamo aperto con Fantasy, uno dei brani più iconici degli Earth, Wind & Fire, pubblicato nel 1978, faceva parte del loro nono album, quello intitolato All in All. Questo brano poi è diventato celebre per la sua fusione di R&B, di soul, di funk, caratterizzata dall'uso distintivo veramente del falsetto di Philip Bailey, che proprio in questi giorni compie 75 anni. E poi gli arrangiamenti orchestrali e i fiati curati dal fondatore della band, ovvero Maurice White, ha raggiunto le vette delle classifiche mondiali, diventando un classico della musica disco e soul degli anni 70, ed oggi è l'intro di Soul Collection.
1: Soul, funk, hip hop and R&B. Soul Collection, here we are.
2: Listen. C'è un nuovo appuntamento con Soul Collection come ogni settimana, dopo il super classico che ha aperto la playlist di quest'oggi, quello degli Earth, Wind & Fire. La puntata comincia proprio in questo momento. Io sono Stefano il Toto Crotti, avete già sentito la voce di Sergio Basilico, tra poco sentirete anche quella di Andrea Pozzali. E per chi ci sta ascoltando per la prima volta, cos'è Soul Collection? È una trasmissione che, come recita la nostra sigla, è composta da soul, funk, hip hop e R&B, ovviamente il tutto sotto l'ombrello della musica black. Partiamo con un classico e la prima canzone è sempre una novità, in questo caso è un bel ritorno, il ritorno di Lizzo, che è tornata con un nuovo album che uscirà il prossimo 5 giugno, e con questa canzone che si intitola Bitch, esattamente come due canzoni che hanno all'interno di questo nuovo pezzo un ritornello, quello di Beach di Meredith Brooks del 1997, e poi c'è il campionamento di She's a Beach di Missy Elliott. Cominciamo quindi il nuovo appuntamento di Soul Collection di questa settimana con la nuova di Lizzo.

0: all'interno di Soul Collection, il brano che segna il ritorno di Missiel, di Lizzo, tra l'altro è il titolo che darà anche luce al nuovo album che, come ha già detto il Toto, uscirà il 5 di giugno. Un saluto a tutti anche dal sottoscritto, io sono Sergio Basilico, lascio già la parola al mio collega Andrea Pozzali.
1: Anch'io mi unisco ai saluti, al benvenuto da parte dei Soul Brothers a tutti voi, la nostra nutrita fan base. Abbiamo un sacco di bella musica anche questa settimana. Abbiamo iniziato con un classico, una super novità, un grandissimo ritorno, quello di Lizzo. Adesso invece una canzone che è ormai diventata realtà qui da noi, è nuova perché poi è stata pubblicata il marzo scorso, ha avuto veramente un grande successo fra noi Soul Brothers, ma anche tra voi fan base, perché Genevieve è arrivata al numero uno della nostra classifica e lì ci è rimasta fino alla scorsa settimana con questa canzone che anticipa un nuovo lavoro dopo Chrysalis, che a noi era piaciuto tantissimo. Vediamo un po', attendiamo più che altro l'uscita del suo nuovo album. Nel frattempo lei ha collaborato con Jordan World e da Los Angeles, queste note di una base davvero accattivante, quasi gotica, ci portano ad ascoltare il suo singolo Waiting.

0: lasciati la scorsa settimana con Genevieve e Jordan Ward in vetta alla nostra classifica. Beh, sono durati poco, nonostante la canzone sia bellissima, perché c'è una nuova numero uno nella classifica di Soul Collection.
1: Eh sì, come ha detto il Toto, c'è il passaggio di consegne alla vetta della nostra chart. A proposito, se volete dare uno sguardo alla nostra classifica, basta andare sul nostro sito soulcollectionradio.com, nello spazio dedicato alla chart vedrete ogni settimana, ogni lunedì, l'aggiornamento con le 30 canzoni preferite, e poi se volete anche ascoltarvela, perché no, c'è anche la nostra playlist su Spotify dedicata all'ascolto. Dopo Genevieve c'è una nuova numero uno che da questa settimana comanda questa classifica, ed è il motivo che segna il ritorno di una band che a noi piace molto. Sono i Tank and the Bangas con questa bellissima canzone, si intitola Move.

0: La canzone che avete ascoltato, che è ancora in sottofondo, c'è un film che sta letteralmente riscrivendo la storia dei biopic musicali. Ovviamente si tratta di Michael, il film su Michael Jackson, interpretato in maniera divina da suo nipote di sangue Jafar Jackson. Poi c'è Coleman Domingo nei panni del padre Joe Jackson e Nia Long come la madre Catherine. Sergio è andato a vederlo proprio la scorsa settimana, ha detto che è un film spettacolare dal punto di vista musicale. Ovviamente è un gigantesco greatest hits, magari qualche pecca dal punto di vista della regia, però è sicuramente un film da andare a vedere. Si conclude nel 1988 durante il Bad Tour e ovviamente ci sarà un seguito a questo film. Michael Jackson qui all'interno di Soul Collection era Smooth Criminal.
1: Beh, dopo un mostro sacro come Michael Jackson è comunque difficile per chiunque arrivi nella playlist dopo. In ogni caso, per un programma come il nostro Soul Collection, che cerca l'anima nelle nuove tendenze, questa artista, lei si chiama Momo Boyd, ha quel tipo di energia che si sposa perfettamente con la nostra trasmissione, il nostro stile. Lei velocemente è arrivata ad essere una interprete molto credibile del contemporary R&B e indie pop. Noi l'abbiamo conosciuta con il singolo che è arrivato al numero uno della nostra classifica di Baby Kim e di Kendrick Lamar, Good Flirts. Lei faceva insomma la parte del ritornello vocale e di più vi diremo, visto che il 10 di aprile ha pubblicato il suo album di debutto che si chiama Miss Michigan, e in tutte le canzoni, sono 7, è accompagnata da questi 4 fratelli che si fanno chiamare Infinity Song, tutti chiaramente, visto che sono fratelli, con lo stesso cognome Boyd come lei, ma non c'entra nulla, non c'è nessun tipo di relazione, è veramente una casualità. In ogni caso riescono a realizzare un tappeto di cori molto bello, molto avvolgente per le sue canzoni. Una in particolare è il nuovo singolo che vi facciamo ascoltare quest'oggi nella puntata di Soul Collection, Momo Boyd per noi con il singolo intitolato Hoops.

0: Tom Boyd era lì lì per entrare nella nostra selecta, pian piano ci è piaciuta sempre di più e Andrea l'ha infilata direttamente quasi in chiusura di questa prima parte. Momo Boyd era Oops.
1: Ora vorrei dedicare il tempo rimanente alla chiusura di questa prima parte di Soul Collection per festeggiare un artista che magari non è molto come dire dentro la struttura della nostra trasmissione, perché lui non è un artista di black music, però lui ha mischiato nella sua carriera discografica molti tipi di stili musicali ed è arrivato molte volte vicino alla musica soul. Sto parlando di Billy Joel, che in questi giorni compie 77 anni. Lui ha venduto oltre 160 milioni di dischi. Non tocca a me spiegare chi sia Billy Joel. Ha detenuto tra l'altro per molti anni una storica residenza mensile al Madison Square Garden, superando i 150 spettacoli totali nell'arena. La cosa funzionava così: praticamente lui aveva detto che ogni volta, se continua a fare il sold out, ci sarà un nuovo spettacolo. È andato avanti per 150 spettacoli. Grande Billy Joel. Recentemente però la sua carriera dal vivo ha subito una brusca interruzione. Lo scorso maggio, un anno fa, gli è stata diagnosticata una condizione neurologica che ha compromesso un po' il suo udito, la vista, l'equilibrio, si è dovuto fermare. Però le notizie che stanno arrivando in questi ultimi mesi che forse ritornerà ancora una volta ad esibirsi dal vivo. Per festeggiarlo siamo andati a scomodare un album fantastico intitolato The Stranger del 1977, in cui c'era una canzone, una delle sue più famose, una canzone che lui aveva dedicato alla sua prima moglie e allora manager Elizabeth Weber, e poi non ha più eseguito dal vivo proprio perché aveva divorziato da questa donna, si era lasciato e quindi aveva deciso di non suonarla più. È arrivato il momento di ascoltarla per festeggiare Billy Joel all'interno di Soul Collection. Siamo andati a ripescare questo grande motivo del 1977, quello intitolato Just the Way You Are.

0: 4 minuti di emozione pura riascoltando il grandissimo Billy Joel. Auguri a lui. Era Just the Way You Are.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, decisamente migliorato il traffico vista l'ora su strade ed autostrade della regione. Rallentamenti restano solo sul percorso milanese della A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Venezia. Lavori questa notte sulla A4 Milano-Venezia. Tra le 23 e le 6 di domani verrà chiuso il tratto tra Sesto San Giovanni e Monza verso Venezia. Si lavora di notte anche sulla A8 Milano-Varese. Tra le 21 e le 5 di domani tratto chiuso tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. Chiusura notturna poi sulla A9 Lainate-Como-Chiasso. Dalle 22 alle 5 di domani l'autostrada non sarà percorribile tra Saronno e allacciamento con la A8 Milano-Varese in direzione di Milano. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Craig Mack, che è stato probabilmente il primissimo a portare al grande successo la Bad Boy Records di Sean Combs, a.k.a. Puff Daddy. Easy Mo B produce questo beat che originariamente doveva essere rappato da Apache, che al momento faceva un grande successo, ma poi lo stesso Puff Daddy, intuendo le possibilità di successo, dandolo a Craig Mack, lo diede proprio a quest'ultimo, che fece questa canzone pazzesca. Stava diventando la punta di diamante della Bad Boy quando poi arrivò Notorious B.I.G., al quale tutti si sono dovuti inchinare, perché il successo dell'etichetta discografica poi fu immenso grazie al grandissimo Biggie. L'enorme ascesa dello stesso rapper convinse alla fine Craig Mack a dedicarsi ad altro, e si è dedicato a una comunità religiosa diventando un pastore, come già è accaduto anche ad altri rapper. Dal 1994 ci siamo riascoltati Flava in Your Ear.
1: State ascoltando Soul Collection con i vostri Soul Brothers. Ogni settimana il soul, il funk, l'R&B e l'hip hop qui sono in scaletta, e adesso strizziamo un po' l'occhio al pop, ma è un personaggio che ci accompagna fin dalle origini del suo successo. Vi parliamo di Jaten Dimsdale, questo è il suo vero nome, il nome d'arte è Teddy Swims. Tra l'altro vi riveliamo una curiosità: il suo cognome è un acronimo, a dire il vero. Swims infatti sta per Someone Who Isn't Me Sometimes, e lui è partito sostanzialmente dal garage del suo papi registrando cover su YouTube, e poi è diventata una superstar. Ricordiamo Lose Control, per esempio, ha una permanenza nella Billboard Hot 100 come nessun'altra canzone. Ad aprile ha pubblicato il suo nuovo singolo, un singolo che si chiama Mr. Know It All, e parla sostanzialmente della tendenza a voler controllare ogni esito amoroso, a prevedere la fine di una storia per proteggersi, finendo poi per soffocare il legame stesso. Sostanzialmente noi chiaramente speriamo che non sia autobiografico, perché conosciamo anche la sua dolce metà artisticamente parlando. In attesa che pubblichi diciamo così il completamento del suo progetto I've Tried Everything But Therapy con i produttori Julian Brunetta e John Ryan, lui nel frattempo si sta preparando con il nuovo tour, si chiamerà Ugly Tour, e lo porterà in giro per il mondo per l'estate e l'autunno 2026. Teddy Swims, Queen Soul Collection con Mr. Know It All.

0: Il pop di Ted Swims, che sicuramente strizza l'occhio all'R&B più moderno, a noi piace e ve lo abbiamo proposto quest'oggi in Soul Collection, era Mr. Know It All.
1: Abbiamo anche una cantante che abbiamo ospitato qualche settimana fa, una cantante debuttante in Soul Collection. Lei arriva dall'India, si chiama Mary Ann Alexander, ha da poco pubblicato un EP che racchiude un po' le sue prime canzoni e incluso c'è anche questo singolo che a noi piace molto e che vi facciamo ascoltare anche questa settimana. Lei si chiama Mary Ann Alexander, la nuova canzone contenuta nell'EP intitolato Love or a Lesson si intitola Better Than This.

0: E Kelani ha avuto modo di apprezzarla, di esprimere insomma i suoi complimenti nei confronti di Marianne Alexander. L'abbiamo ascoltata ancora una volta nella nostra Selecta con Better Than This.
1: Siete all'ascolto di Soul Collection. Ogni settimana la musica black è assolutamente protagonista e una delle fortune che abbiamo all'interno della nostra trasmissione, che potete ascoltare su soulcollectionradio.com, è quello poi di venire riproposti nel corso della settimana anche da parecchie radio in tutta Italia, e che ovviamente ringraziamo. Poi la fortuna è anche quella di poter scegliere personalmente le canzoni da farvi ascoltare ogni settimana, e sicuramente quelle che ci piacciono di più, che siano dei classici o che siano delle novità come quella che è appena partita di Duran Bernard, a me fa impazzire. Am I Okay in Soul Collection.

0: la nostra puntata di Soul Collection. In questa settimana si festeggiano gli 83 anni di Thelma Houston. In primis li festeggia lei, complimenti ancora bella Arzilla. L'abbiamo voluta ripescare con questo super classico, forse non tutti sanno, in origine nel 1975 fu scritto e interpretato da Aaron Melvin and the Blue Notes, ma l'anno successivo nel 76 fu la versione di Thelma Houston a renderla immortale. Lei è stata una grande della Motown, pensate che con questa canzone, con questa interpretazione, vinse il Grammy Award per la miglior interpretazione vocale R&B femminile, diventando la prima artista donna della Motown a vincere in quella categoria. Oltre a essere un riempipista leggendario dell'era disco, il brano divenne un simbolo fortissimo durante l'emergenza dell'HIV negli anni 80, trasformandosi in un inno di speranza, comunità e resilienza.
1: Dopo il motivo di Thelma Houston risalente al 1976, ritorniamo ai giorni nostri, 2026, ritorno di un cantante che avevamo ospitato qualche anno fa e avevamo avuto modo di conoscere. Lui si chiama Jordan Banks, questa è la sua nuova, si intitola Hard Day's Night.

0: Jordan Banks all'interno della nostra selecta, ad allietarla anche questa settimana con il nuovo singolo Hard Day's Night.
1: E prima di terminare la seconda parte di Soul Collection, vi vogliamo fare ascoltare un progetto interamente italiano, anche se i due artisti, Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, ormai vivono stabilmente a Berlino da tantissimi anni e prima si erano dedicati alla musica prettamente techno per poi innamorarsi del funk. Si tratta dei New Genea, che già avevano pubblicato altri album come The Tony Allen Experiment, Nuova Napoli nel 2018 e Bar Mediterraneo nel 2022, che poi è stato anche l'album che li ha resi famosi in tutto il mondo. Adesso è uscito il nuovo lavoro di questo duo che si intitola People of the Moon. In questa canzone in particolare si fanno accompagnare da un ragazzo inglese, da un cantante inglese che a noi piace parecchio, si chiama Tom Misch, e la canzone che vi facciamo ascoltare oggi in Soul Collection è One and One.

0: anche all'interno di Soul Collection il progetto Nugenea con il nuovo album, e questo brano ascoltato oggi in Soul Collection era quello intitolato On and On.
1: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 22 e un minuto. Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Now for my next number I'd like to return to the classics.
4: Soul Collection, Black in the Day.

0: E l'inizio della terza parte di Soul Collection è il momento perfetto per celebrare Jimmy Ruffin. Infatti proprio in questi giorni ricorre l'anniversario della sua nascita. Lui è nato il 7 maggio 1936 a Collins, nel Mississippi. Jimmy è stato una delle colonne portanti della scuderia Motown, anche se spesso la sua figura è stata parzialmente messa in ombra dal fratello minore, il carismatico David Ruffin, frontman dei Temptations. A differenza dell'energia ruvida del fratello, Jimmy portava nella musica un'eleganza malinconica e lo fece naturalmente distinguere. Sebbene avesse l'opportunità di unirsi al gruppo dei Temptations, scelse la carriera solista, regalando al mondo alcune delle interpretazioni più struggenti della storia del soul. Abbiamo scelto di farvi ascoltare in questa puntata il suo più grande successo, il capolavoro, la canzone What Becomes of the Broken Heart, pubblicata nel 1966. Questa canzone non è solo un successo, è una delle definizioni musicali più accurate del dolore universale, perché Broken Hearted, proprio il cuore spezzato. Originariamente il brano era destinato agli Spinners, ma Jimmy convinse i produttori a farglielo incidere e devo dire che ebbe ragione. Era Jimmy Ruffin con What Becomes of the Broken Hearted.
1: Ora andiamo avanti nel tempo di 60 anni e arriviamo ai giorni nostri, 2026, che Kehlani ha pubblicato da pochi giorni, la scorsa settimana, il suo nuovo album che porta il suo cognome. Molti i personaggi che con lei hanno lavorato per pubblicare, per incidere nuove canzoni. Fra questi ci ha colpito molto l'apporto di Usher in questo che è stato scelto come singolo radiofonico negli States. Kehlani e Usher, questa è Shoulder Never.

istituzione vera e propria. Kelani, attesissimo il suo album che porta il suo nome, tante le collaborazioni e poi questa canzone che abbiamo scelto di farvi ascoltare da qualche settimana qui in Soul Collection insieme a Dash, era Should Never.

postumo. Settimana scorsa vi avevamo presentato il nuovo singolo di Prince, With These Tears, che sembra quasi una gigantesca operazione di marketing, forse un po' lo è anche, cominciata con l'episodio finale di Stranger Things, dove venivano fatte ascoltare Windows Cry e Purple Rain, e nel corso del 2026 arriveranno anche nuove canzoni dello stesso Roger Nelson. Tra l'altro, a giugno il Palace del Park ospiterà The 10th Anniversary Celebration of Life, 5 giorni di musica, e tra l'altro per la prima volta insieme sul palco ci saranno i membri della New Power Generation e dei Revolution. Guarda, ne stavamo parlando a microfoni spenti, a noi piacerebbe essere lì a Minneapolis, 5 giorni di musica spettacolare e canzoni che sono davvero storiche e rimarranno nella storia per sempre. Questa è una canzone davvero da far accapponare la pelle, e ce la riascoltiamo qui all'interno di Soul Collection. Il nuovo singolo di Prince è With This Tear.

0: Stavamo parlando a microfoni spenti anche della versione originale regalata a Celine Dion. Vi invitiamo magari ad andare a scovarla e riascoltarla, ma chissà mai cosa ci sarà in quel museo, in quella cassaforte, il vault, con tutte le registrazioni che ha fatto Prince in questi, negli anni della sua vita. Chissà quanta musica fantastica come questo singolo usciranno magari nei prossimi anni. Era Prince con il nuovo singolo With This Tear, ascoltato in Soul Collection.
1: Che meraviglia, anche oggi stanno passando davanti a noi artisti immensi, gli Earth, Wind & Fire, Billy Joel, Michael Jackson, Prince. Insomma, abbiamo toccato il gota assolutamente della musica, non soltanto black. Adesso vi parliamo di Jordan Rakey, che è un personaggio che è diventato protagonista fisso di Soul Collection. Lui è nato in Nuova Zelanda, cresciuto in Australia, ma ormai da molti anni vive a Londra. È diventato uno dei pilastri del neo soul, del jazz alternative, e ha, come dire, collaborato in passato con grandi come Loyal Caron e Tom Misch, che tra l'altro abbiamo trovato già anche lui in Soul Collection. Dopo la pubblicazione del suo album The Loop del 2024, la carriera di Jordan ha subito un'accelerazione incredibile. Abbiamo parlato del fatto che Billy Joel è stato per molto tempo resident al Madison Square Garden. Lui è diventato resident sostanzialmente degli storici Abbey Road Studios di Londra. Lì, insomma, registra, tra l'altro ha invitato un sacco di artisti con cui ha collaborato per realizzare il suo EP che si chiama Between Us, che è stato pubblicato lo scorso 24 aprile, da cui già abbiamo attinto con Easy to Love, che è una canzone che ha dominato la nostra classifica diventandone numero uno insieme a Tom McFarland. E adesso invece è il momento di ascoltare qualcosa dal suo EP, una canzone che noi ha catturato subito con le ritmiche di Femi Coleoso, batterista e leader degli Ezra Collective. Questa è la sua nuova canzone, si chiama It Never Ends, Jordan Rakey.

0: Non potevamo non fare gli auguri a Stevie Wonder, che compie 76 anni proprio in questi giorni. Chiaramente uno dei musicisti più influenti e celebrati del XX secolo. Negli anni 70 ha piazzato un trittico, stavo parlando prima con i miei fratelloni, di album capolavoro considerati tra i migliori della storia della musica. Tra questi c'erano Inner Vision, Talking Book e il monumentale Songs in the Key of Life. E proprio da Talking Book del 1972 abbiamo estratto uno dei brani iconici di questo grande artista. Era il motivo che oggi abbiamo ascoltato per festeggiarlo all'interno di Soul Collection, il brano intitolato Superstition.
1: Noi ci stiamo avvicinando alla fine della nostra trasmissione, già in sottofondo la penultima canzone di quest'oggi, il nuovo singolo

0: Anche India Sean ha finalmente pubblicato il suo nuovo lavoro, un EP, si intitola Subject to Change, e questa è la canzone che da qualche settimana vi stiamo trasmettendo, il singolo intitolato Rain on Me.
1: Soul, funk, hip hop and R&B. Soul Collection, here we are.
2: Eh sì, purtroppo siamo arrivati in fondo alla puntata di Soul Collection. Innanzitutto permettetemelo, un grazie ai miei fratelloni che hanno scelto canzoni veramente toste, veramente bellissime, e poi hanno condotto insieme al sottoscritto la puntata che volge al termine. Andrea, Sergio e il Toto vi salutano, vi danno appuntamento alla prossima settimana, ma prima di salutarci un ringraziamento enorme alla nostra fanbase. Grazie per essere con noi da ogni parte d'Italia ogni settimana, con il vostro supporto e anche i vostri suggerimenti. A chiudere c'è una super fioritura, quella di Jesse Ware, veramente all'apice della sua carriera, con questo bellissimo album, e questa è la title track, Super Bloom. Ciao, alla prossima.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Dopo che Steven Spielberg fece vedere il film Schindler's List a John Williams, che doveva comporre la colonna sonora, Williams rimase così commosso che ebbe bisogno di prendere aria per diversi minuti. Al ritorno in sala, il direttore d'orchestra disse che il film aveva bisogno di un compositore migliore di lui. E Spielberg rispose: «Lo so, ma sono tutti morti». Alla fine, Williams vinse l'Oscar.

0: Attacco!
1: Sì! Può fare!
2: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radio.it. Al prossimo sabato!
3: Il cubo di Rubik ha oltre 43 trilioni di combinazioni possibili, di cui solo una è quella corretta.

0: Spot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
2: Sono le 23 e un minuto.
3: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

Probably need a little sleep. I share what must be.

0: spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: E due minuti.
4: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

0: chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, wonderful music.
1: Spot.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
4: Sono le 2:03.